0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte. Emozione Notte.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per darvi un appuntamento fisso. Vi aspetto infatti tutti venerdì sera in diretta dalle 21 alle 22 con Let the Music Play. 60 minuti che dedicheremo ai grandi ritmi che hanno contrassegnato gli ultimi 30 anni del Novecento. Tutto qui su Radio Meano.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD e di Disabili International Radio, si continua sempre con la promozione della disabilità e in questo caso con lo showdown. E oggi abbiamo il presidente della regione Abruzzo, ovvero Antonio Rotondi. Buongiorno Antonio, e vuoi raccontare cosa fai di bello, quali sono le tue peculiarità in questo momento che rivesti nell'ambito della disabilità?
4: Allora, intanto buongiorno, come incarichi che ho, sono presidente dell'Unione Italiana Ciechi dell'Aquila.
3: Sì.
4: Consigliere federale FISPIC, Federazione Italiana Sport Paralimpico e Ipovedenti Ciechi,
3: sì.
4: E mi hanno inserito anche nel comune dell'Aquila come commissionato sport a tempo libero.
3: Beh, giustamente, allora lì potrei promuovere assai gli sport per i disabili, sicuramente.
4: Sì, stiamo lavorando su quel campo per l'inserimento del disabile su tutti i fronti, a partire dallo sport, perché al non vedente serve tanto la motorietà.
3: Quindi il non vedente deve essere più che altro spronato, perché se no, secondo molte persone, i non vedenti devono starsene in un angolo a essere coccolati e basta, invece deve essere messo al centro di tante altre attività in modo che possa conoscere quello che è il mondo della normalità e allo stesso tempo anche avere delle vittorie, delle sconfitte, ma esserci in questo mondo che in genere è quasi precluso ai disabili in genere.
4: Sì, infatti la disabilità bisogna saperla affrontare, perché come in qualsiasi disabile, sia carrozzato, sia visivo, sia altri tipi di disabilità, ognuno ha la sua forza di reagire. Ognuno deve mettersi in mostra e far capire che si è in grado di far tutto. Come in qualsiasi persona normodotata noi andiamo a tappare gli occhi, loro non fanno niente. Invece noi con gli occhi tappati facciamo più di loro. Solo che gli enti, comune, stato, provincia, regione, ci devono dare l'opportunità, le strutture,
3: e i fondi, e anche i fondi, perché senza fondi non si riesce.
4: Soprattutto quello. Però intanto c'è un po' alla volta. Noi lottiamo intanto per le strutture, perché porta un disabile a fare lo sport, appena vedono che dice disabile, no, non può praticarlo.
3: E la responsabilità, c'è la responsabilità, ma se si fa male, se succede questo, se succede quello, poi.
4: Come andiamo lavorando nelle scuole? Non solo io, tutti i colleghi fuori dell'Abruzzo, lavorando nelle scuole per far capire all'insegnante di fisica che il non vedente può fare educazione fisica.
3: Certo.
4: Non tenerlo da parte. E purtroppo, come si sa, si vede, il non vedente o qualsiasi altro tipo di disabilità vengono messi all'angolo quando vanno in palestra. E questo non deve avvenire.
3: Qual è uno dei tuoi sogni per il futuro?
4: Sogno mio del futuro, ormai portare, realizzare, creare per dare una mano ai non vedenti, perché ho fatto la mia vita da non vedente, sono perso la vista a 10 anni, so cosa vuol dire essere non vedente, dare l'opportunità a tutti i non vedenti di inserirli.
3: Qual è stata la tua malattia? Perché in genere gli ascoltatori poi sono curiosi. Tu pensi che addirittura c'è un giubbotto dove c'è scritto se non sai come, perché non vedi, chiedimi che te lo spiego, oppure vai in internet sul sito. Tu invece che malattia hai avuto?
4: Io ho un'atrofia bilaterale al nervo ottico con una meningite tubercolare nel 73.
3: Quindi tu hai visto come ho visto anch'io, quindi se uno dice qua c'è una signora vestita di rosa, la immagini?
4: Sì.
3: Non vedi il buio, che tanti dicono che noi vediamo il buio?
4: No, un po' la luce riesco a vederla, riesco a vedere le ombre, però ricordo bene ancora, visto fino a 10 anni, ho fatto fino alla quarta elementare alla scuola normale, normodotato, però poi nato in istituto mi è rimasto ancora.
3: Quindi se dovessi rivedere tu sapresti leggere e scrivere?
4: Sì, ricordo perfettamente.
3: Bene, questo ce l'auguriamo, perché si dice tanto che l'occhio bionico abbia prima o poi il predominio dell'altro. E invece per quanto riguarda gli sport, dove vorresti che arrivassero gli sport della fisica, che sono 8, però giustamente ce ne sono altri nuovi che vorrebbero entrare anche in questa setta della FISPIC.
4: Gli sport che pratichiamo con la FISPIC adesso è un anno e mezzo. Si è lanciato il blend tennis,
3: sì.
4: Nuovo sport,
3: giocato,
4: e sta facendo dei passi. L'ho provato,
3: sì,
4: anch'io a giocarci, divertente.
3: Divertente, sì.
4: È divertente, e dobbiamo, ripeto ancora, lanciare lo sport nelle scuole, soprattutto negli enti, per farlo tirare fuori questi ragazzi dal cuccio, diciamo.
3: Quindi secondo te sarebbe il caso proprio di integrare gli sport dei disabili nella scuola, dove c'è un disabile, e fargli praticare quello sport?
4: Esatto.
3: Cosa che...
4: soprattutto farlo vedere, perché porti alle amministrazioni, ai politici, a dire un non vedente fa quello, che cos'è, non lo sanno nemmeno. Una volta che lo vedono, come fanno? E allora diventano curiosi. E si deve espandere, esplodere nelle scuole, farlo vedere, anzi a fare delle dimostrazioni come facciamo qui.
3: Quanti sono gli iscritti della FISPIC più o meno secondo la tua idea?
4: Ricordo bene, le società in tutta Italia sono 86-87 società.
3: Quindi ci auspichiamo che magari tra 2-3 anni siano 300-400 almeno.
4: Speriamo, ce l'auguriamo, però la società del FISPIC si iscrivono, devono praticare lo sport, quello diciamo sempre.
3: Certo. E con questo auspicio io ringrazio te, Antonio Rotondi. Tra l'altro abbiamo scoperto che siamo stati in collegio insieme, chiacchierando, ed è un bel ritrovarsi dopo tanti anni, quando eravamo bambini, adesso insomma abbiamo una certa età.
4: Anche a me ha fatto piacere ritornare ai vecchi tempi.
3: Eh sì, i vecchi ricordi, il Martuscelli, sì. Il giardino, i presidi, il Castello, eccetera, eccetera. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata e risentirci presto.
4: Sarebbe bello diffondere una bellissima notizia che mi viene lampo.
3: Sì?
4: Ritrovarsi i vecchi amici.
3: Perché no? Ci proveremo.
4: Provarci a fare
3: una rimpatriata. E la rifaremo, senz'altro. Buona giornata, a presto.
4: Grazie anche a te.

0: Quindi Simone, Giulio, Gabriele,
1: Cristian,
0: e il quarto, il quinto, sentiamo il quinto,
1: Elianto,
0: il sesto, siamo con Elianto al numero 5, il sesto non arriva.
2: Okay. Sono Jack.
0: Jack, il sesto. E... E il settimo, infine, l'ultima persona che dovrebbe fare parte di questo nutrito gruppo di questa mattina.
1: Davide,
0: perfetto. Allora, iniziamo quindi da Simone. Simone, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio? E poi la stessa cosa lo facciamo dire agli altri ragazzi.
3: È un'esperienza nuova.
0: Sì.
3: Che... Non so cosa dire.
0: Ti è piaciuta? Ti ha emozionato?
3: Sì, sì.
0: Perfetto, allora sentiamo Giulio invece cosa ne pensa di questa esperienza.
4: È un'esperienza bella che ti fa provare tante cose e mi è piaciuta.
0: Ecco, passiamo al tuo compagno vicino.
5: Allora, l'esperienza è stata veramente molto bella, interessante, anche disorientante perché era tutto buio, giustamente, e tutti i sensi si sono attivati come non mai, è stato veramente interessante.
0: Cos'è che hai sentito in particolare andando nel bosco?
5: L'udito è stato quello che si è
0: affinato di più.
5: Sì.
0: Perfetto. Allora passiamo il microfono al vicino, ovvero a
6: Davide.
0: Sentiamo Davide.
7: È stata un'esperienza molto toccante perché ci metteva nei panni di una persona ipovedente o non vedente.
0: Ecco.
7: E è stata una bella esperienza.
0: Ecco, sentiamo invece chi c'è ancora vicino.
8: Gabriele,
0: allora per te com'è andato questo viaggio?
8: Secondo me è stata un'esperienza bella e da provare.
0: Da ripetere magari? Da ripetere magari anche?
8: Sì, sì.
0: Ecco, perfetto. Voi ragazzi, di che scuola siete? Perché siete così svegli, siete tutti molto...
8: Siamo della Cometa e veniamo da Como.
0: Ah, la Cometa, che scuola è? Che ha indirizzo?
8: Indirizzo falegnameria.
0: Ah, quindi vi occupate di falegnameria, quindi pialle, tutte queste cose qui.
8: Sì.
0: Ma c'è anche qualche ragazza fanciulla, femmina, che fa questa scuola di falegnameria o siete solo maschi?
8: No, siete soltanto maschi.
0: Ah, almeno una ci dovrebbe essere ogni tanto, vabbè. Allora, nella scuola c'è qualcuna, allora, perfetto. E chi è che ci manca? Jack, mi pare. Jack ha raccontato com'è andato. Jack? Jack non c'è? È andato via il Jack. Chi ci viene adesso al microfono? Chi viene al microfono?
9: Elianto,
0: vedi che nome. Elianto. Allora, ecco.
9: Ho provato un po' quello che penso provino i non vedenti.
0: Quindi questa assenza di questo buio assoluto ti ha fatto un po' sviluppare gli altri sensi, tipo il tatto.
9: Sì, sì, cioè è stato molto interessante.
0: Tu al bar hai bevuto qualcosa?
9: Sì, la lemon soda.
0: Bene ragazzi, a questo punto voi direte il vostro nome e se volete potete farmi una domanda sulla disabilità, sulla cecità, io vi rispondo. Dite il vostro nome e fatemi pure una domanda, così io vi rispondo.
9: Ma io non ho nessuna domanda.
0: Nessuno di voi ha qualche domanda da fare sui non vedenti, sulla disabilità visiva?
3: Aspetti che manca Jack che deve sapere.
0: Ah, Jack sarà allontanato.
3: Jack, devi dire cosa hai provato.
0: Jack, dici cosa hai provato al dialogo nel buio. Jack, prendi il microfono, Jack. Arriva Jack. Jack, ci dici cosa hai provato venendo qui al dialogo nel buio?
2: Venendo qua al dialogo nel buio ho provato la sensazione di essere in un ambiente completamente all'oscuro e la mia percezione di quello che avevo intorno
0: sì.
2: Aveva un'altra... Un altro modo di essere, non so come dire.
0: Ma hai avuto paura?
2: No.
0: Paura no. E quando sei tornato a vedere la luce, che poi tra le persone, la prima persona che hai visto sono io, dici ma meno male che è finita, oppure insomma dici ma quasi quasi ci rimane un altro poco.
2: No, non è una cosa che a cui andrei a pensare, perché comunque è in un ambiente buio ma...
0: Riposante?
2: Riposante, no, ma è sì, si ha un'altra percezione dell'ambiente. Comunque con l'udito, il tatto e tutte le altre percezioni del corpo si comprendono altre cose che con la vista non si farebbe caso.
0: Bene, avete qualche domanda da fare ai non vedenti o a me in particolare?
2: Una curiosità,
0: per esempio, sapete perché i non vedenti vanno sempre vicino al muro? Chi è che mi risponde? Di voi?
2: Io le risponderei a seconda, cioè di quello che penso io,
0: sì, sì,
2: di

0: Quello che ho provato è avere una percezione del posto in cui sono, cioè, e di seguire un certo percorso. Perché sennò mi immaginerei in un posto vuoto, ecco, completamente.
1: Infatti, per noi i muri sono molto importanti, perché anche quelli dei palazzi e delle case dove si cammina, perché noi ci fanno orientare. E soprattutto è un guaio se i muri sono pieni di motociclette, motorini, pattini, monopattini, e questo, ecco perché il muro per noi non vedente è qualcosa di importante. Ragazzi, io vi ringrazio, è stato bello avervi qui tutti e sette, vi auguro una buona giornata e risentirci a presto. Ciao ragazzi!
2: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi siamo sempre al dialogo nel buio con una classe che è la classe seconda... seconda?
2: A.
1: Ah, classe seconda A, quindi non è quella di Mario Tessuti, classe seconda B. Classe seconda A di che paese?
2: Salviatorona.
1: In provincia di?
2: Varese.
1: Varese, qualcuno ha detto Busto in precedenza, vabbè, comunque Varese. E voi, seconda A, siete tutti nella stessa classe?
3: Sì.
1: Questa qui è la voce di?
3: Alessandro.
1: Alessandra. Allora, Alessandra... Alessandro, scusami, purtroppo cioè, no, questa è l'età in cui non le voci non sono ben distinte, è colpa mia che non ho visto bene, si fa per dire. Allora Alessandro, cosa è stato per te il dialogo nel buio? Quando è che hai avuto paura e invece quando è che ti sei sentito veramente in forma? Raccontaci.
3: Allora, ho avuto paura fino al cantiere.
1: Fino al cantiere, cioè quando...
3: No, nel cantiere.
1: Nel cantiere.
3: Di meno,
1: ma praticamente quando c'erano, cioè quando siamo passati dalla luce al buio, hai avuto paura oppure dopo nel bosco?
3: Sì, nel bosco.
1: Nel bosco hai avuto paura. E sul ponte tibetano, più vicino al microfono, Alessandro?
3: In che senso?
1: Sul ponte tibetano, quel ponte che si muoveva quando camminavi.
3: Mamma mia, ho detto mocado.
1: Mocado, hai detto tu, vabbè. E invece non sei caduto. E invece nella casetta hai trovato qualche oggetto che ti è piaciuto? Nella casetta
3: il cucchiaio.
1: Il cucchiaio, ho trovato un cucchiaio. Al bar invece cosa hai bevuto, Alessandro? Cosa hai bevuto al bar?
3: Coca-Cola,
1: bene. Allora, sentiamo Alice invece. Alice, che era la prima, dov'è che si è trovata praticamente più in difficoltà nel dialogo? Qual è la parte che...
2: Forse all'inizio, quando hanno spento tutte le luci.
1: Quindi quando sei passata dal chiaro a man mano all'ombra, la penombra e poi l'ombra e l'oscuro assoluto. Dopodiché, per te cos'è stato il boschetto? Ti è piaciuto il bosco? Hai sentito
2: il boschetto? Sì, era molto bello, ma avevo paura sul ponte tibetano.
1: Ah, sul ponte tibetano, sì. Invece nella casetta hai riconosciuto qualche oggetto?
2: Sì, tante cose.
1: Tipo, per esempio?
2: I quadri.
1: Sì.
2: Lo spazzolino, il computer, il libro...
4: Everybody,
5: Matilda, Matilda, Matilda, mi manca una Venezuela.
1: Magari il tempo corre. E invece le moto, le macchine, le hai viste?
2: Sì, la moto sì.
1: Ecco, hai visto com'è difficile per i non vedenti stare nella città?
2: Sì, molto.
1: Bene, passiamo il microfono a un'altra tua compagna, un altro compagno, chi viene?
6: Eccomi
1: qua. Chi è, Emma? No.
6: No, Giorgia.
1: Giorgia, allora Giorgia. Tu lo sai che sei una... in questo momento il tuo nome è molto in voga, sì? Chi è Giorgia?
6: Sì.
1: La Giorgia Nazionale chi è?
6: Meloni, la Giorgia Meloni.
1: Hai visto, quindi insomma... E per te invece com'è andato il dialogo? Raccontaci.
6: È stato bellissimo, a parte questo. La parte più difficile era l'inizio, perché non mi sono tanto abituata al buio all'inizio, quindi...
1: Ma tu la sera c'hai al buio, vivi a casa? Cioè, c'hai la lampadina vicino, la lampadinella?
6: No, certe volte dormo senza.
1: Ah, quindi il buio a casa ce l'hai comunque. Non è un buio,
6: sì.
1: Non è un buio pesto però. E invece, nel buio pesto, del dialogo nel buio, invece, hai avuto paura nella città, per caso?
6: Sì, lì sì.
1: Ecco. Cos'è che te... a parte che poi i rumori erano, non erano veri, erano finti, vero?
6: Sì.
1: Ti risulta? Però tutti quei clacson, quelle moto... Hai toccato la moto?
6: Sì, la moto sì.
1: Che moto era, secondo te?
6: Non lo so, io non conosco le moto.
1: Ah, la moto. Quindi, vabbè, sei piccolo, sei un po' piccola per le moto, non sei una... Ci sono degli appassionati che già 10-11 anni dicono, ah, io ho l'Harley, quella è un Harley comunque. E invece la macchina, hai toccato anche la macchina?
6: Sì.
1: La macchina era una?
6: Una Panda.
1: Una Panda, perfetto.

0: Perfetto. Allora, sentiamo gli altri amici tuoi, mi pare che sono rimasti ancora due maschietti.
1: Eccomi.
0: Ah, e questa invece è Emma, mi pare, no?
1: Sì.
0: Emma, allora, per te com'è andato il dialogo nel buio? Cos'è che ti ha fatto paura e invece cos'è che ti ha convinto?
1: Allora, è andato molto bene inizialmente, non ero ancora abituata, mentre il bosco, l'atmosfera era molto più tranquilla.
0: Ecco, quindi, ma gli uccelli erano veri secondo te?
1: No.
0: No, erano registrati. E invece le piante erano vere o no?
1: Secondo me sì.
0: Ah, meno male, le piante. Tu hai sentito qualche pianta? Hai toccato qualche pianta?
1: Sì, il bambù.
0: Il bambù, ecco, perfetto. E invece nella casetta un oggetto che hai toccato, che hai visto, qual è stato?
1: La tastiera.
0: La tastiera.
1: Il telefono.
0: Sì.
1: La cassetta delle poste.
0: Ah, hai visto anche la cassetta delle poste. E nella città invece?
1: Nella città la moto e la macchina.
0: La moto e la macchina. Secondo te per i non vedenti è difficile muoversi in città?
1: Sì.
0: Ah, direi di sì. Al bar hai bevuto qualcosa tu?
1: Sì, l'acqua.
0: L'acqua, beh, meno male, come natura crea, l'acqua solamente. Sentiamo invece, mi pare che sono rimasti ancora Alessandro, eccolo qua. Ciao Alessandro.
2: Ciao.
0: Ecco, Alessandro, sempre dallo stesso paese, ovvero Solbiate.
2: Olona.
0: Olona, provincia di
2: Varese.
0: Varese, non Busto Arsizio. E caro Alessandro, per te cos'è stato il giorno del buio? Dov'è che hai avuto paura e dove invece sei abbastanza convinto?
2: Allora, ho avuto paura in particolare all'inizio, perché
0: sì,
2: mi dovevo abituare.
0: Sì.
2: Nel bosco. Poi mi è piaciuto quando c'era la moto e la
0: sì,
2: macchina.
0: Ah, ecco, ok. A te piacciono le macchine e le moto?
2: Sì.
0: Per quale casa tifi? Per esempio per la Ferrari, ti guardi le macchine e le Ferrari?
2: Ferrari.
0: Ah, ti guardi le Ferrari. Bene, sentiamo invece l'ultima persona che è rimasta una persona solamente?
2: Sì.
0: È rimasto?
3: Davide,
0: allora Davide, tu invece come Golia, insomma, sei stato affascinato da che cosa nel dialogo del buio?
3: Dalla panda e dalla moto.
0: Ecco, cosa ti sei... hai avuto spavento nel ponte, sul ponte tibetano?
3: No.
0: No, insomma, se uno insomma, non ha paura di niente, ma ecco, secondo me vai in palestra e fai culturismo tu per caso?
3: No, faccio basket.
0: Ah, fai basket, quello lì che sei altissimo, non ti ho visto bene, ma sei alto allora. Adesso ragazzi, che abbiamo fatto un po' la conoscenza con tutti, voi potete farmi delle domande sulla disabilità visiva, sulla cecità, come vi pare. Potete farmi delle domande anche se voi immaginate magari, dici, ma non le farei perché mi vergogno. Io vi lascio chiedere tutto, perché sono un giornalista che dice sempre pane pane e il vino al vino. Vi lascio chiedere le cose sui disabili visivi e altro. Chi è che vuole fare la domanda?
4: Io.
0: Io, tu?
4: Io volevo fare due domande.
0: Alessandra?
4: Allora, una particolare.
0: Sì.
4: Lei sente la Formula 1?
0: Io sì, la guardo sempre la Formula 1, cioè dico la guardo, però in effetti la sento. E mi piace, tifo molto per Leclerc e per Sainz, è solo che quest'anno, insomma, non stiamo andando bene, o no?
4: Giriamo sempre secondo, terzo.
0: Secondo Teresa, effettivamente per noi una delle domande che ha fatto Alessandro è molto importante, che per noi se abbiamo un amico o un'amica che ci porta in giro e non ci parla di quello che c'è attorno, per noi è come non vedere, quindi insomma se vedete un non vedente, l'accompagnate da qualche parte, raccontagli tutto quello che c'è attorno, cioè, qui c'è per esempio una persona che cammina, che ne so, qui c'è un disegno, qui c'è un vestito, c'è altro. Altra domanda, chi la fa?
4: Io volevo fare sempre una domanda.
0: Sì.
4: Tipo, quando lei segue una gara,
0: sì,
4: come fa a sapere quando viene subito un sorpasso, un incidente o bandiera gialla?
0: Ti ho già risposto perché deve esserci...
4: Sì. No, pensavo che c'era una persona al suo fianco.
0: No, no, praticamente il commentatore che dice, soprattutto per radio, le seguiamo noi, che più per TV è meno commentata la gara, invece per radio è più commentata. Bene, qualche altra domanda chi la fa? Domande di tutti i generi che volete fare sulla curiosità sul non vedente. Andatevi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due all'incirca. Poi...
4: Io voglio fare una domanda.
0: Sempre, Alessandro. Bene, Alessandro, perfetto.
4: Qual è il suo cibo preferito?
0: Ah, il mio cibo preferito. Dunque, io considerando che sono intollerante al glutine, al lattosio, ai legumi, mangio quasi sempre riso. Quindi con il riso vado abbastanza bene. E poi magari la domanda può essere anche la seguente: ma tu cucini, vero? Forse anche questo che volevi sapere.
4: Io?
0: No, nel senso, ma tu, cieco, cucini anche? Sì, effettivamente noi non vedenti ogni tanto cuciniamo pure, abbiamo molte difficoltà, però cerchiamo di stare attenti a non scottarci e usiamo molto spesso anche il forno a microonde, che è molto più sicuro. Bene, un'ultima domanda chi la fa, ragazzi?
4: Le passo R.
0: R, vediamo.
3: Qual è la sua

0: il suo marchio di auto preferita?
1: Allora, per quanto riguarda, vabbè, le auto di corsa, vabbè, senz'altro la Ferrari. Per quanto riguarda le altre auto normali, mi piace molto la Volvo, molto, insomma, le macchine belle grosse, belle rombanti. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo le prossime volte, buon ritorno a Solbiate Olona, provincia di Varese, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie a tutti quanti, contiamo da 3, 2, 1 e diciamo tutti insieme, viva Dialogo nel Buio. Allora 3, 2, 1,
2: viva Dialogo!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo un ragazzo coraggiosissimo che si chiama
2: Matteo Santaguida.
1: Matteo Santaguida, penso. Allora, Matteo, senti, tu di che città sei? Sei di Milano?
2: Io sono di Olgiate-Olona, in provincia di Busto.
1: Ah.
2: Faccio le scuole medie, la seconda, a Solbiate-Olona.
1: Ah, quindi Busto è provincia? Non sapevo che fosse provincia. Comunque, allora, vabbè, comunque vicino a Busto, quello sì, sicuramente.
2: Proprio al confine con Busto.
1: Al confine con Busto. Senti, quindi tu sei la seconda media, fai, quindi sì. Sei venuto oggi con la tua classe a fare questa esperienza. E cosa ti è parso? Cioè, dov'è che ti sei sentito un po' in pericolo e dove invece ti sei sentito bene, dove ti sei orientato bene?
2: Allora, ho fatto un po' di fatica dove ho trovato degli ostacoli, ovvero la ghiaia, le piante,
1: sì.
2: Questi elementi qua. Però mi è sembrato un... esperienza bella.
1: Ecco, tu per esempio quando...
2: consiglio.
1: Ecco, dall'inizio, quando tu eri nella luce normale, man mano la luce diminuiva, hai sentito un po' il cuore battere, dici, oddio, adesso mi manca la luce, oppure non te ne è importato tanto di questa cosa?
2: No, non mi ha dato più di tanto peso.
1: E invece, quando sei arrivato sul ponte tibetano, per esempio, che emozione hai avuto?
2: Sì, lì è stato un attimo...
1: bello.
2: Traballante,
1: insomma, che succede qua? E invece, nella casetta hai riconosciuto qualche oggetto?
2: Sì, ho riconosciuto la chitarra, il telefono e il computer.
1: Tu suoni qualche strumento?
2: Cosa?
1: Suoni qualche strumento?
2: No, nulla.
1: No, niente. E invece poi andando verso il mercato hai riconosciuto qualche frutto, qualche ortaggio?
2: No.
1: Niente. E invece nella città, come ti è parsa la città?
2: Nella città siamo saliti sulla moto.
1: Ah, ti ricordi che moto era?
2: Una Suzuki?
1: No, era un Harley. Te lo dico. E poi siete saliti tutti sulla moto. Vi siete divertiti a salire sulla moto?
2: Sì, molto bello.
1: E poi invece la macchina, hai riconosciuto che macchina era?
2: No, non l'ho manco vista.
1: Ah, quindi non hai visto la macchina?
2: No.
1: Sei andato al bar e invece al bar cosa abbiamo consumato?
2: Al bar ho preso una Coca-Cola.
1: Sì.
2: Alla spina con la cannuccia.
1: Sì.
2: E poi ci siamo alzati e siamo venuti verso l'uscita con un trenino.
1: Con un trenino, e poi il trenino poi sono arrivato io, ho detto venite a fare l'intervista. Senti, Matteo, ma tu cosa hai da chiedere ancora ai non vedenti che non sai, una curiosità, qualcosa che insomma vorresti approfondire? Anche una domanda magari che dici, ma io non la farei sta domanda perché mi vergogno, ma no, a Giuseppe la faccio lo stesso.
2: Come... se è difficile, se anche voi ogni tanto vi rattristite.
1: Ah. Questa è una domanda veramente seria, perché è vero, perché ci sono certi momenti in cui, come diceva la mamma, ci sono dei momenti in cui ti prende la malinconia, e sì, ci sono dei momenti, perché soprattutto quando non riusciamo a fare qualcosa che dobbiamo fare, ma se avessi due occhi forse la farei, oppure dei momenti in cui stiamo attraversando e non abbiamo nessuno che ci aiuti, ma non è una cosa difficile, effettivamente ci sono dei momenti in cui uno rimpiange di non poter vedere, però giustamente non è che si può avere tutto, bisogna comunque accettare quello che è. Altra domanda, dai.
2: Un'altra domanda è se come l'hanno presa i vostri genitori quando hanno visto...
1: I genitori, devo dire la verità, i miei genitori da che hanno scoperto la cosa che non vedevo e non avrei visto più, sono stati sempre iperprotettivi, non devi fare questo, non devi fare quello, non devi uscire, non devi fare... Sì, sono stati molto iperprotettivi perché avevano paura che il non vedente avesse delle problematiche. Ti dico addirittura che ancora qualche mese prima che mia mamma morisse dice, mi raccomando, quando stai vicino a qualcuno non stare da solo. Io dice, sì vicino a casa c'è la portiera, vicino a casa c'è la vicina, non sto mai da solo, mentre non era vero, quindi purtroppo sono le cose così. Bene, un'ultima domanda e poi ti lascio andare, anzi te la faccio io. Ma tu da grande che cosa vuoi fare, Matteo?
2: Io vorrò fare una specie di meccanico, vorrei continuare l'attività di mio padre a Busto Arsizio.
1: Sì.
2: E fare il preparatore d'auto da pista.
1: Ah, quindi proprio a livello non Ferrari, ma quasi.
2: Sì, esatto.
1: Bene, allora ti auguro tante belle cose, tanta felicità e alle prossime volte. Ciao Matteo, a presto.
2: Grazie, arrivederci.

Come, come? Cosa, cosa? Non è il gallo di Simone? Giuseppe dall'altra parte del Vidvol? Sei già stranito? Allora, Giuseppe e voi amici radioascoltatori, intanto buongiorno. Oggi è martedì 9 giugno 2026. Noi nei format di Tempo Zero abbiamo scelto l'estate. Abbiamo scelto questa sigla che ormai ci caratterizza, che ormai conosciamo e celebra tutti i format di Tempo Zero. Quindi anche il gallo di Simone che fa... che chirichi, sì, però con Summer is Magic, Summer Live Competition, Tempo Zero, Summer Live, il gallo di Simone Compilation. Amici, buongiorno, come va? Da questa settimana chiudono le scuole, tra poco ne parliamo. Benvenuti, ben svegliati nelle vostre radiosveglie, sono la nostra emittente radio televisiva preferita. Ciao, sono Simone Papini, benvenuto. Iniziamo l'appuntamento di oggi del gallo Summer di Simone.

Le temperature estreme, sia troppo caldo che troppo freddo, danno veramente il nervoso. Ecco, questo sì. Anche se io devo dire che preferisco molto di più l'inverno, perché l'estate, con queste temperature, l'umidità e quant'altro, fa veramente scivolare la palpebra. Molti di voi, leggendo i messaggi, amano veramente la mezza stagione, comunque sia l'autunno piuttosto che ovviamente la primavera. La primavera è il risveglio meraviglioso di tutti i sensi, anche a livello ormonale, effettivamente. Però comunque i fiori, le varie vegetazioni, comunque anche l'agricoltura, è un bel periodo. La primavera, poi arriva l'estate, non è la nostra temperatura perché ormai siamo veramente non più tropicali, siamo diventati, ecco, assolutamente tropicali. Se però dovessimo decidere magari di spostarci, di cambiare completamente vita e andare a Dubai con i loro gradi centigradi Fahrenheit, l'idea qual è? È alla base di questa struttura molto affascinante perché è un isolamento termico, una gigantesca cupola in vetro, una serie di coperture mobili praticamente. Richiude una rete di strade pedonali, hotel, parchi e distretti residenziali lungo diversi chilometri. Durante i mesi estivi, che succede? Quando la temperatura a Dubai supera i 50 gradi, rende impossibile la vita fuori, quindi la struttura viene completamente sigillata e climatizzata per mantenere le famose 27 gradi. Ma al contrario, durante i mesi invernali, le coperture possono aprirsi per consentire la ventilazione, quella naturale. Paradossalmente, questi complessi coperti negli Emirati si sperimentano da tempo anche soluzioni di microclima straordinario e strategico, anche all'aperto, come nelle vie dei prodotti di pioggia artificiali, visto che tanto piove talmente poco lì che, insomma, e sistemi di raffreddamento di terze parti e tecniche di geopolitica climatizzate, molto interessanti, anche se però, bisogna dirlo, da una parte c'è questo potenziale punto forte, no? Punto di forza, perché tu comunque non stai a questi 50 gradi che ti fanno veramente bollire, ma attenzione però, perché se da un lato questo clima artificiale offre un livello di comfort senza precedenti, è una soluzione, secondo l'articolo, per rendere le abitudini delle aree climatiche alternative, dall'altro sollevano enormi interrogativi naturali e dell'etica. Il mantenimento di temperature così stabili su una scala urbana, beh, che cosa richiede? Richiede sicuramente un dispendio energetico mastodontico, ponendo una forte contraddizione rispetto a quello che è attualmente invece la sfida globale, cioè la sostenibilità. Quindi ci si chiede se il futuro dell'architettura debba muoversi verso l'isolamento artificiale del mondo esterno, piuttosto che verso un adattamento più resiliente, integrato con la natura. E voi che cosa ne pensate? Tra poco ne parliamo.

Dai vostri messaggi che stanno arrivando, molti di voi sono stati a Dubai, alcuni hanno amici, parenti e conoscenti che lavorano in quel mondo meraviglioso. Sapete, non ci sono mai stato a Dubai, anche se conosco anche io persone che comunque lavorano a Dubai. Certo che il clima è bello tosto, allora qualcuno sarebbe disposto a provare, però sarebbe anche interessante capire come si potrebbe vivere in un mondo così ovattato. Altri stanno pensando di trasferirsi, sì, ma non tanto alle Tenerife, dove la vita non è così, in Spagna, insomma, no, è molto simile a quella italiana, ma in realtà in Grecia piuttosto che magari nell'Europa dell'Est. E beh, sapete che poi ne abbiamo parlato tempo fa, adesso se non vado errato, molti pensionati si spostano nell'Europa dell'Est, Albania, Tunisia. La Grecia già a volte un po' meno, a meno che non vai in quelle isole praticamente deserte che non ti trova nessuno, effettivamente. Ciao Simone, non sono molto d'accordo con questo clima artificiale, anche perché andremo comunque a compromettere anche la vita, quella del nostro sistema naturale, visto che l'abbiamo già compromessa. Ciao Filippo, sì, anche. Allora Simone, non mi piace per niente il caldo, mi farebbe piacere fare un salto a Capo Nord. Bello, bello, a parte che ora con questi periodi le navi da crociera, mannaggia, veramente, speriamo che non, cioè, adesso se ne parla veramente molto, no, di questo antivirus, di questa, veramente di questa possibile problematica, però l'OMS ci dice di stare tranquilli, che comunque sia è un fattore diverso rispetto al Covid-19, speriamo. Allora, c'è Marco che scrive: Simone, Simone, io ci ho lavorato a Dubai. Guarda, non è però il caldo che abbiamo noi, anche se sono 50 gradi, è un clima molto più asciutto. È l'umidità, è quella che di questi anticicloni africani che a noi veramente ci ammazzano. È prevista, lo dicevamo anche la scorsa settimana, con un'estate con dei forti temporali. Speriamo veramente che non faccia danni. Quindi, diciamo che una città del genere si potrebbe anche fare in Italia. Ciao Pamela, ciao dalla Sardegna, poi dalla Calabria. Ciao Simone. Soprattutto al sud d'Italia, qua si inizia già a bollire da metà maggio. Una città del genere mi ci trasferirei subito. È perché non siamo molto abituati a questo clima, quindi sicuramente l'idea dei 27 gradi. Guardate, 27 gradi io li adoro, sono veramente l'eccezione. L'eccezione che conferma la regola per il sottoscritto, ve lo dico subito.

0: Ragazzi, andiamo e cambiando decisamente argomento, parliamo dell'antivirus. Ci risiamo, eccoci qua, nuovo, ho veramente già sentito questo virus, antivirus dei topi, è già stato isolato, pensate, nella metà degli anni 80. Ci trasferiamo nel sole 24 ore. Come abbiamo ormai scoperto nei mesi precedenti, questo virus è nato, appunto, il focolaio di quest'anno, praticamente in quella nave di crociera. Però non è che questo virus è nato così dal nulla. Si percepisce e si contagia tra i roditori. Quindi, questo che cosa accade? Leggendo l'articolo, che è molto raro, è differente dal Covid-19, è molto raro che comunque ci sia il contagio tra esseri umani. Pensate che nel mondo, già durante gli anni precedenti, i contagi erano 20, la media di 20 e 40. Questo è un po' quello che sta accadendo. Le case farmaceutiche già sono al lavoro, comunque sia per il vaccino, ma la popolazione a livello mondiale, secondo l'OMS, non è in pericolo. Questo tanto per dire molto così velocemente, non siamo una testata giornalistica di medici e quant'altro, questa è la notizia. I governi si stanno muovendo perché comunque sia, vuoi che non ci sia la pandemia? Speriamo di no. Non si parla né di pandemia né di pericolo né di null'altro. Questo è quello che dai mezzi di comunicazione compare. Allora, il nostro governo che dice facciamo un piano europeo. Okay? Che va dal 2024 al 2028. Quindi capite perfettamente che questo virus già c'era, già esisteva. Quindi il documento strategico fondato che arriva a circa 3 anni dalla fine della fase acuta del Covid-19 per preparare l'Italia a future minacce, tanto per stare così in ottimismo. Ecco. Però, siccome siamo messi in questa, non parliamo neanche che ne so, di rinovirus, di altro, è antivirus e proviene, appunto, dicevamo, dai roditori e già esiste dalla metà degli anni Ottanta. Che cosa dice l'obiettivo, del governo? A differenza del passato, dove l'attenzione era quasi esclusiva sull'influenza, quindi il nuovo piano, adotta un abbraccio più ampio. È progettato, si legge testualmente, per rispondere a diverse tipologie di agenti patogeni e respiratori, con corrispondenze pandemiche, con solo virus influenzali, ma anche altri virus, come ad esempio i coronavirus vari ed eventuali. Perché non se ne parla più? Ma non è che il coronavirus è sparito, è perché ci siamo vaccinati in tanti, c'è comunque la protezione, ma in realtà il coronavirus vive con noi e questo lo sapevamo. Bene. Allora, questo documento che cosa dice? La libertà individuale, perché uno degli aspetti più discussi riguardanti appunto il passato dei vari DPNR, il piano prevede che in casi di estrema necessità e basandosi su appunto evidenze scientifiche, possano essere adottate misure come limitazione dei movimenti, le cosiddette quarantene, la chiusura delle attività delle scuole, degli uffici e altro. Il documento specifica che però tali decisioni devono essere trasparenti e sostenute ovviamente da soliti quadri giuridici ed etici per bilanciare la tutela della salute pubblica con i diritti individuali. Sì, sì. Amici, mi raccomando, proviamo a fidarci, fammi affidarsi, come avrebbero detto a Roma, fammi affidasse. Beh, non è semplice, però insomma, dai, ce la facciamo. Giuseppe, grazie per la linea, anche stamattina, 4, 9 giugno, qua su la nostra emittente radio televisiva preferita in syndication, l'appuntamento del gallo estivo di Simone in Tempo Zero Summer Live Competition torna ovviamente giovedì. Giovedì che è un 11, io ragazzi in matematica proprio zero come la farina, veramente. Ci sentiamo giovedì, un abbraccio.
1: Chi è?
2: E che sono? Un'invasione. Un'invasione di gatti. Ma
1: Questi gatti infernali.
2: dicono che i gatti somigliano, che sono degli esseri infernali, effettivamente.
1: Noi sia i gattacci, sì, li sta istruendo tutti. Saranno tutti al mio servizio. Non senti che coretto che
2: Ma
1: c'è?
2: ci sono gatti da tutte le parti. Ma vedi un po' che gatti.
1: Ma tu non e come mi trasformo io anche quando faccio la gatta mia.
2: Come ti trasformi? E dimmi.
1: È una bella micciona. Dai. Ma senti la mia gatta mia.

0: non capisco perché fanno cantare sta diavoletta, che insomma poi non è che insomma sia chissà che cosa. Come mai lei canta?
1: Oh, ma senti chi parla, lei che non ha voce,
0: io non so.
1: Lei che parla sempre calabrese, dopo 550 anni che è ammalato.
0: Ma io parlo sempre calabrese.
1: Sei calabrese.
0: Io mangio
1: calabrese.
0: L'anduia, parlo il calabrese.
1: Mo' l'anduia, sì, ma... Ah, giù, vedi, ecco perché devi andare a fare la scoloscopia, eh?
0: Che devo da fare?
1: Calabrese. Io te l'ho messo io il focherello da quelle parti.
0: Mi hai messo il fuoco nelle... No,
1: sì, delle...
0: Vabbè, il cuore. Sì, cucuru cucu paloma.
1: Sì, ma questo... Tu non vedi un Cassio, non vedi un Canassio. Paloma, sì. Tu non vedi un Cassio di niente.
0: Sì, non vedo un Cassio.
1: Io non tu non vedi niente. Un Cassio di niente.
0: Io
1: c'è
0: mi piace...
1: Tutto un mondo intorno.
0: Ma com'è questo mondo intorno a me?
1: Un Mattia, un bazar, tutto Mattia. Una Mattia, una roba che è tutto un mondo...
0: È tutto un vasario.
1: No, ma tu è un bazar, è un fondamentale, il mondo è un bazar, no?
0: Un bazar, è un bazar,
1: sì,
0: mondo
1: un bazar.
0: Mattia bazar, mondo bazar, Mattia
1: sì,
0: bazar.
1: È tutto, c'è tutto un mondo intorno,
0: vabbè,
1: che ovviamente
0: intorno.
1: tu non vedi, io
0: un mondo
1: sì,
0: orbo, mondo orbo.
1: Ma orbo sarei tu, nell'inferno vediamo tutti perfettamente.
0: Vabbè, però le sette diottrie ce le avete anche voi ogni tanto che vi scappano.
1: No, fermo, sette, ma
0: otto,
1: noi... Dieci.
0: Vai.
1: Tette fatto. Facciamo tette fatto.
2: Ti trovassi sola.

0: che gira attorno alla diavoletta. Aiuto. Ci sfonda le orecchie. Chi... c'è Dennis che... Vabbè.
1: Allora, in questo mondo cosa c'è?
0: In questo mondo tutti prima o poi andiamo all'aldilà.
1: No, io vi porto tutti all'aldilà, prima sì. Vi furgo per benino.
0: Da prima ci...
1: Nell'anima, dentro l'anima.
0: Ci frughi?
1: Sì,
0: ma cosa trovi? Cosa trovi dentro là?
1: Ma guarda, ho trovato degli ovetti, dei ovetti. Cuginetti di campagna lì dentro. Tu non c'hai niente, perché tu l'anima non ce l'hai.
0: Ah, non c'ho l'anima io.
1: C'è un occhio cieco lì al posto dell'anima.
0: Infatti viene con la pioggia, senti, con la pioggia arriva.
1: No, in realtà è una pioggia lavica questa qua.
0: È una pioggia lavica, vabbè.
1: Sì, dai.
0: Cuscini di campagna, cugini di campagna.
1: I cuscini di campagna, i cuginetti di campagna.

0: L'anima, io l'anima ce l'ho io.
1: Ma che tu l'anima non ce
0: Come
1: l'hai?
0: non ce l'ho?
1: Ma
0: Cioè?
1: il cuore tuo, che cosa fa? Che
0: Il
1: rumore fa?
0: mio cuore fa tutun, tutun, tutun,
1: Non, no,
0: batte.
1: non è vero, io sento
0: Ah.
1: dic.
0: Ah, fa dic,
1: E
0: dic.
1: niente, sì, dic.
0: E tu pensi che si possa anche fermare?
1: Non lo sa, per me io mi fermo qui.
0: Tu ti fermi qua, io
1: Sì,
0: invece
1: qui
0: vado,
1: all'inferno, al bel calduccio.
0: ah,
1: Sì, miau.
0: io vado avanti, miau gatto, non ho ancora sto gatto.

0: Io mi fermo qui, ci siamo fermati, cara diavoletta.
1: Perché? No, questo qui è uno sbaglione di prim'ordine.
0: Come uno sbaglione?
1: Uno sbaglione.
0: Ma come Dio. Uno sbaglione? Cioè, io mi sono fermato, io mi fermo qui, è uno sbaglione.
1: Ma tu sei un niente, sei nessuno, sei solo uno sbaglione.
0: Come
1: guarda.
0: Uno sbaglione? Io sono
1: ma sì, ma io con te non gioco più, non ho più voglia, io me ne sto qui all'inferno.
0: Al calduccio.
1: E sai che ti dico?
0: Che ti
1: dico? Io me ne andrei,
0: e vattene.
1: Vattene,
0: ci sei la prossima volta, dai.
1: Vai, vattene.

dopo la diavoletta torniamo noi, senza diavoletta, perché insomma sempre lei. E allora, che ne pensate di ascoltare un vecchio brano di Sandro Giacobbe? Mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre, ovvero Gli occhi di tua madre, Sandro Giacobbe.

Questa mattina siamo romantici perché hanno detto che dobbiamo essere un po' romantici e allora andiamo con uno dei brani più belli di Claudio Baglioni, Questo piccolo grande amore.

Emozioni, emozioni qui, emozioni là, ma rimaniamo sempre in campo. Questa volta andiamo verso Napoli e parliamo di stelle, ovvero figli delle stelle. Alan Sorrenti.

Figli delle stelle, quest'anno è il 60° loro perché sono i grandi Pooh e qui avremo tanta voglia di lei, ma poi arriverà il saluto delle radio e arriverà Leonardo.

0: il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il martedì è di Leonardo, come vi dicevo prima, poco fa ho detto tra un po' arriva Leonardo. E allora Leonardo, oggi di che si parla questa mattina? Stamattina come intratteniamo i nostri ascoltatori con la musica italiana degli anni che furono? Perché ormai poi tu devi anche indovinarla, vabbè. Però questo è il nostro giochino che facciamo con te. Allora, dunque, di che parliamo oggi?
3: Buongiorno, innanzitutto buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
2: Sì.
3: Oggi torniamo a parlare un po' delle nostre vitamine, quant'altro, cose similari. Oggi parleremo delle proteine, che non abbiamo ancora parlato se non in minima parte quando si parlava di aminoacidi.
2: Ecco.
3: Allora, è una cosa importantissima, perché le proteine sono, come dire, come se fossero dei mattoni di una casa, no? Cioè,
2: sì.
3: Se noi pensiamo, quando pensiamo alla casa, alla sua struttura, no? Il mattone costruisce la struttura della casa. Bene, anche nel nostro corpo ci sono questi mattoni, no? Che appunto sono le se volessimo raffigurare, le proteine. Ma c'è una differenza: mentre i mattoni di una casa stanno fermi, le proteine si muovono, no? Lavorano ogni secondo, no? Cioè, anche in questo momento che io e te parliamo, stanno lavorando e quindi consumano energia, eccetera. Diciamo che facciamo un piccolo escurso. Proteina, che cosa significa? Deriva dalla parola greca, credo che si chiami protos, sì. Che significa primo, di primaria importanza. Quindi si capisce bene che sono veramente di primaria importanza. E di che cosa, come dicevo prima, sono costituite da una catena, se vogliamo raffigurarla, e questa catena è composta di unità più piccole, che abbiamo già spiegato in un altro incontro, che sono i cosiddetti amminoacidi. Sì. Allora, che cosa sono gli amminoacidi? Allora, pensa un attimino, non so se ti viene in mente i vagoncini della Lego.
2: I trenini?
3: Ecco. I trenini, bravo, ecco, questo in un certo senso. E a che cosa servono, diciamo? Facciamo una cosa, a cosa servono lo vediamo
2: dopo il brano. Eccolo qua.

0: Abbiamo ascoltato Leonardo, che cosa?
1: Allora, abbiamo introdotto il discorso, come dicevo, delle proteine, no?
0: Ma
1: E
0: prima
1: allora
0: abbiamo
1: abbiamo detto.
0: ascoltato un brano, abbiamo ascoltato,
1: Ah, giusto, giusto. Ma non mi hai fatto la domanda, quindi mi è
0: vabbè, ti è
1: passato.
0: passato di mente, vabbè.
1: Adesso, tra l'altro, mi è anche sfuggito chi è.
0: È un brano dei Santa Rosa che si
1: Santa
0: chiama
1: Rosa, souvenir, mi hai fatto tornare indietro.
0: Souvenir,
1: No, ma sai perché? Questo
0: perché?
1: brano mi riporta a tempi andati, molto andati. Vuol dire che c'ho un po' di età anch'io, dai,
0: Va
1: Giuseppe.
0: bene, va bene. Ritorniamo
1: Allora,
0: allora a prima.
1: torniamo al nostro discorso. Parlavamo appunto delle proteine. Allora, che cosa servono? Allora, essenzialmente, quando uno pensa alle proteine, pensa essenzialmente ai muscoli. Effettivamente è vero. Sono importantissimi per i muscoli anche perché a lungo andare sai benissimo che la forza che ha un essere umano nel corso della propria vita ha delle variazioni, no? Quando abbiamo dai 20 ai 25 anni abbiamo il massimo della nostra forza, poi più ci avviciniamo all'età più adulta e si va incontro alla terza età. Diciamo che la forza diminuisce, una persona anziana non ha la stessa forza di un giovane, e questo perché è fisiologico e si può andare incontro anche a delle patologie come la sarcopenia, okay? Quindi è molto importante assumere proteine, ma questo magari lo vedremo fra un pochetto. Allora, dicevo, fra i principali abbiamo detto questo dei muscoli, però hanno anche una funzione riparatrice dei tessuti, per esempio non solo dei muscoli, della pelle, dei capelli e così via. Accelerano le reazioni enzimatiche, quindi le reazioni chimiche, vitali, che gestiscono praticamente quelle che gestiscono i messaggi nel nostro corpo, no? Come per esempio quando deve entrare in gioco l'insulina, eccetera, eccetera. Sono anche una funzione di difesa in un certo senso, trasportano l'ossigeno, diciamo, nel sangue, l'emoglobina, e costituiscono gli anticorpi del sistema immunitario, no? Del nostro sistema immunitario. Poi la qualità delle proteine è importante, no? Perché è importante? Diciamo che ci sono le cosiddette proteine nobili e quelle non. Diciamo
0: Meno
1: più,
0: nobili,
1: non possiamo, meno nobili, dai, chiamiamole così,
0: più
1: dai.
0: semplici.
1: Allora, quelle nobili comprendono essenzialmente oltre tutti i 20 aminoacidi essenziali, ma essenzialmente i 9 aminoacidi essenziali. Ecco, anche questi qui, adesso vedremo un attimino perché sono importanti per il nostro corpo, sono importanti perché noi questi 9 aminoacidi essenziali non siamo in grado di produrli, quindi li dobbiamo
0: Prendere,
1: mangiare e
0: mangiare.
1: dopo vediamo dove li possiamo assimilare. Fra un po' magari ascoltiamo un'altra canzone.

0: E vediamo se hai riconosciuto questo brano, caro Leonardo, prima di ritornare.
1: Certo, questo anche qui mi hai fatto fare un discreto salto nel passato. Sono i Collage con Due ragazzi nel sole. Mamma mia, mi hai fatto quasi tornare all'età bambino. No, bambino, però.
0: Ragazzo, no, ventenne, diciamo.
1: Ragazzo, dai.
0: Bene, ritorniamo a questi
1: nel sole.
0: Collage. Ritorniamo invece a questi 9 amminoacidi essenziali. Dove li possiamo trovare?
1: Appunto. Allora, come dicevo, non li produce il nostro organismo, quindi li dobbiamo introdurre. Essenzialmente gli aminoacidi si trovano in diverse fonti di alimentazione. Ci sono fonti di tipo animale, come per esempio la carne, però l'uovo, cioè per esempio l'albume, c'è il tuorlo, eccetera, eccetera. Quindi sono molto ricchi di per esempio l'uovo è un elemento quasi completo, no? Viene molte volte demonizzato perché si diceva che fa aumentare il colesterolo. In realtà studi recenti hanno detto che non è proprio così, anzi questo è stato contrastato, questa versione. Quindi oggi certo non bisogna abusare di mangiare uova, però si può mangiare tranquillamente, no? Allora, dicevo, quelle di fonte animale, non solo le uova, il pesce, la carne, eccetera. Però molte volte, per esempio, quando mangiamo una bella bistecca, noi ci piace perché è buona, diciamo, sì, no? Però non contiene solo le proteine, magari contiene
0: dei grassi
1: saturi, che quindi non fanno bene al nostro organismo. Quindi bisogna magari selezionare della carne magra, o comunque eventualmente avvalerci anche di integratori, che ce ne sono tanti e diversi, che possono aiutarci in questa funzione.
0: Cioè gli integratori che aiutano a distruggere i grassi praticamente?
1: No, prendiamo il succo, cioè nel senso che se io ho bisogno di i 9 aminoacidi essenziali prendo solo quelli. Se io mangio la bistecca, oltre a prendere i 9 aminoacidi essenziali, magari assumo del grasso. Quindi l'integratore mi dà solo l'aminoacido puro,
0: Ti dà solo la bistecca.
1: La bistecca magra, dai, diciamo così. Ok? Quindi poi va bene mangiare anche carne, tipo carni bianche, no? Per esempio pollo, tacchino, oppure dei formaggi magri, no? Anche questi fanno. Ecco, certo che se io mangio un bel formaggio stagionato mi dà molto gusto, però ovviamente è ricco anche di grassi saturi, quindi
0: ecco.
1: Questo è il problema. Sai, le cose buone molte volte poi fanno male, no? Non sempre, non è sempre così, però si può risolvere il problema e fare una bella dieta mangiando un po' di tutto, varia, e poter assumere i nostri aminoacidi. Ma poi ci sono quelli di fonte vegetale, che magari adesso li vediamo, no? Magari
0: sì,
1: nel prossimo pacchetto.
0: Li vediamo dopo il prossimo brano.

0: e vediamo l'ultimo quiz di oggi. Qual era questo brano, caro Leonardo?
1: Piccolo uomo, effettivamente ci sono molti piccoli uomini oggi in questo mondo. Mia Martini, purtroppo la nostra categoria non si difende molto bene. Purtroppo
0: in tante situazioni. Così. Ritorniamo alla nostra chiacchierata e ai nostri
1: aminoacidi. Dicevamo delle dove come riempire il nostro piatto, perché abbiamo detto che alcuni aminoacidi essenziali, cioè alcuni, tutti gli aminoacidi essenziali non li produce il nostro corpo, ma li dobbiamo assumere con l'alimentazione. Abbiamo visto la carne, non solo la carne, le uova, il pesce, sono tutte fonti di aminoacidi essenziali, però con l'inconveniente che si possono mangiare anche dei grassi magari saturi, che quindi non fanno bene al nostro organismo. Ma per chi non piace la carne le fonti animali, diciamo, c'è la fonte vegetale, e quindi però qui abbiamo i legumi, che ovviamente fanno la parte, come dire, del leone, no?
0: Sì.
1: Questi sono ricchi di aminoacidi, ma per esempio ne manca uno, che è la metionina, nomi difficili, però non è che dobbiamo ricordare, però diciamo che ci manca un aminoacido. Ecco, io per esempio, se faccio una bella pasta coi fagioli, che è buonissima,

0: carboidrati, perché i carboidrati poi, ecco perché dico di mangiare riso integrale, pasta integrale, farro, perché ovviamente hanno un indice glicemico
1: molto più basso
0: della pasta tradizionale o del riso tradizionale, no? Perché l'aumento, come si dice, dell'assunzione dei carboidrati aumenta il picco glicemico, quindi fa intervenire poi il pancreas che emette insulina, quindi c'è tutto un sistema, magari questo lo potremo vedere poi un'altra volta. Quindi avere un'alimentazione bilanciata soprattutto è fondamentale per mantenere la nostra salute muscolare. Dicevo, è importantissima perché, caro Giuseppe, per un semplice motivo che, come dicevo all'inizio, poi in età adulta, ma molto adulta, possiamo andare incontro a una riduzione, non che possiamo, ci andiamo sicuramente incontro a una riduzione notevole della nostra massa muscolare, e quindi l'assunzione delle proteine, soprattutto dei nuovi amminoacidi essenziali, non è che elimina il problema, perché ovviamente è una cosa che noi non possiamo eliminare, no? Perché fa parte della natura umana, no? È così, però possiamo contrastare questa perdita di massa muscolare e quindi ridurre il problema della sarcopenia, che per le persone anziane sta diventando un problema molto serio, perché fra questo poi si può introdurre la problematica, diciamo, della fragilità delle ossa, e quindi diventa un problema per la mobilità. Ecco, quindi avere una corretta alimentazione bilanciata è fondamentale, Giuseppe, e quindi le proteine fanno la parte da leone, perché sono il nostro mattone della nostra struttura. E quindi avere una buona alimentazione è come dire avere delle buone fondamenta dal punto di vista scheletrico del nostro organismo.
1: Bene.
0: Ecco, io dico che per oggi
1: siamo a cavallo,
0: fatto anche la nostra parte. Siamo a cavallo,
1: sì,
0: caro Giuseppe.
1: E adesso, quindi, essendo a cavallo, manderemo un brano di Roberto Vecchioni che si intitola Samar.
0: Canda qua. Ma oggi, Giuseppe, mi hai fatto tornare veramente indietro, ma è fantastico. Grande Giuseppe.
1: Grazie, quello che dice oh cavallo, alla prossima settimana. Ciao Leonardo.
0: Ciao.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490. E allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Alessandria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola, nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson, nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli, nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli e nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
1: Ma quando è che ti staccate il frigidero?

Modici un po'. Ma cosa è che ti che conti di muge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide il tuo foggio sopra granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto rugge tu e buttice con a mente le guadevisci. Che ne detti ti pregi, nevi e vegi son grandi, grossi e piccini. E venna fino a tu pa' fai anci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu

Ma cosa è lei che ti dice te moge? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e rute fuggia su per granite per le vatasse? Perché ti ci sta di infresco tutto rugge tu e butti giù con la mente le guade visci. Viene te tutti pregi, nevi e vegi son grandi e grossi e piccini e venna fine a tu pa' fè in sci banchetta santa gama. Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e rute mi ci

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Mentre la tregua in Medio Oriente è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele ed Iran. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto il presidente americano chiamando di nuovo Netanyahu. Accordo con l'Iran, entro 2 o 3 giorni siamo alle fasi finali, ha poi detto il tycoon. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumut Flotilla. Il ministro israeliano Ben-Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesass lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per MPS, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con un Unipol B per. Il governo prende atto delle iniziative, la borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. È tutto, a più tardi.

Ma hai lasciato andare, perché forse lo sapevi già, che un seme no, non può fiorire senza sole, piogge e libertà. Ti ho lasciato andare, perché c'è luce nella verità, e una rondine si può legare, ma è bella solo libera.

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Ciao, sono Paolo Spagnolo. Ogni mercoledì a partire dalle 21:30 fino alla mezzanotte, Night Train su Radio Meano. Vi aspetto.

0: Ciao Giorgia, sono il milanese imbruttito. Questa è Radio Meano. Musica, informazione e intrattenimento. Dalle Dolomiti alle Ande, passando per il Vesuvio e la Val Brembana. Uè Giorgia, basta pensare solo al fatturato. Godetevi la vita. Godetevi Radio Meano. Tac!
1: Ho 26 modi per correre nel vento senza farmi male. Ho 26 modi per

0: era.
1: Continua, continua, continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Bentrovati dalla redazione. Continua il conflitto in Medio Oriente col presidente Trump che ha intimato all'Iran e Israele di smettere di sparare. Nel frattempo Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone e ne ha ferite almeno altre 28. Parole inaccettabili, così Tajani davanti alle commissioni riunite esteri, difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate dal ministro israeliano Ben-Gvir dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: auspichiamo un accordo il prima possibile. Papa Leone oggi a Barcellona, dove rimarrà fino all'11 giugno prima di spostarsi alle Canarie. Il primo appuntamento è quello della preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione di Sfera e Pasta, ha piccato al fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito da agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il Sappe. Yannick Sinner conclude oggi gli esami fisici a San Raffaele di Milano, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni che ne hanno influenzato la performance a Roland Garros. Se tutto sarà ok, domani il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner si era concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù, nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come Lamine Yamal e Nico Williams. A Puebla in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia. Con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo, hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria, la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane, gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. Il basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Eccoci qua, luce verde, perché qualcuno la nota, no? Perché tu apri con luce verde, sì, in effetti. Oh, cioè, i fan della Formula 1, ogni volta che pensiamo di dover dire luce verde, il pensiero va al grande Ayrton Senna. Eh beh, insomma, Formula 1 finita, però adesso abbiamo S. Garoto, no? Abbiamo Kimi Antonelli, che tra l'altro è un fan dichiaratissimo di Ayrton, quindi almeno abbiamo un motivo per poter seguire la Formula 1. Attenzione, perché questo è un periodo, dobbiamo parlare di musica perché siamo in RAM 7 Vaccio 5, non siamo in Sporting Go, un periodo piuttosto florido per super cantanti che decidono di

Beh, Matteo Tiraboschi ci ha dato la sua forte emozione anche questa settimana, e anche in quest'arco settimanale sale di un'altra posizione, e quindi dalla 22 si porta al 21 su

questa, eh beh, insomma, la loro opera prima, che contiene naturalmente anche questa edizione particolare di Mama Keen, Aerosmith in zona 12. Ci spostiamo al 9, altri super professori, perché arrivano i Deep Purple.

Beh, quello che sarà il nuovo album, intanto questo antipasto, davvero niente male. The Arrogant Boy, puntata fortunatissima, perché arrivano anche i Flippard che confermano la posizione 6. Questa è Let's Get Rocked.

Oralità del mixer voci irresistibile dei The Flippard. Beh, insomma, una versione particolare live di Let's Get Rocked, davvero pazzesco il sound dei The Flippard, britannicissimi ma innamoratissimi dell'America. Ci lasciamo in compagnia dei suoni dell'apertura di Zona Podio. C'è la messicanissima Kenya Oz da K The Karma. Questa è Slay. La

0: 107 war FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 va punto FM barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 va punto FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7va.fm/Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in altri.

0: Bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea, pronto?
1: Pronto, pronto, ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello
1: come
0: che noi chiamiamo.
1: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto,
1: molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì,
0: testo.
1: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che, grazie ai registi, siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: una delle mie preferite, ne lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così. Però diciamo, più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche, ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più, purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente Mefistofelico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: mio cuore,
0: sei al di qua e al di là.
1: Tutto italiano.
0: Però se anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto, verso, esatto, l'amata bianco-celeste argentina. Ascoltiamo allora.

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Settevà, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di settevà.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm /altiradio. All go day, all go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Momenti meteo messo martedì 9 giugno ore 13, il tempo per il pomeriggio sera, instabile, con cielo irregolarmente nuvoloso specie su Dolomiti, qualche schiarita più probabile su Prealpi, in serata nuvolosità comuniforme in aumento anche su Prealpi, precipitazioni possibili isolati in rovescio temporali, via via più probabili e diffusi 60-80% dapprima su Dolomiti, più tardi anche su Prealpi, possibili fenomeni di forte intensità, temperature massime stazionarie su Prealpi a 1500 metri, 15 gradi a 2000 metri, 10 su Dolomiti a 2000 metri, 11 gradi a 3000 metri, 4 gradi, venti in quota in intensificazione fino a moderati o tesi. Da sud-ovest, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 15-25 a 3000. Mercoledì 10 giugno, cielo per lo più nuvoloso, molto nuvoloso, con qualche irregolare schiarita a tratti su Prealpi, precipitazioni, probabilità alta, 80-100% di rovesci a tratti, possibili durante tutta la giornata, con temporali specie su zone prealpine, tendenza ad esaurimento dei fenomeni dalla sera, possibili fenomeni di forte intensità, temperature in generale calo, specie le massime, minime a fondovalle stazionarie, in quota invece raggiunte alla sera. Su Prealpi a 1500 metri minima 9 massima 12, a 2000 metri minima 7 massima 9, su Dolomiti a 2000 metri minima 7 massima 10, a 3000 metri minima 1 massima 3. Venti in quota tesi forti da sud-ovest, deboli variabili nelle valli con qualche raffica in corrispondenza di temporali, a 10-30 km orari a 2000 metri e 30-45 a 3000. Giovedì 11, residua nuvolosità nella notte e fino al primo mattino, poi schiarite via via più ampie fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche annuvolamento localmente intenso su Prealpi. Precipitazioni nel pomeriggio, seppur bassa, non è esclusa la possibilità di un rovescio temporale tra Prealpi e Pedemontana, 10%. Temperature minime in calo, massimi in aumento. Su Prealpi a 1500 metri minima 8, massima 13, a 2000 metri minima 6, massima 8, su Dolomiti a 2000 metri minima 2, massima 9, a 3000 metri minima meno 1, massima 0. Venti in quota in rotazione da nord-ovest e di intensificazione dal pomeriggio fino a tesi o forti. Nelle valli qualche rinforzo da nord verso sera su Dolomiti a 10-30 km orari 2000 metri e 20-30 a 3000. Venerdì 12 su Dolomiti parzialmente nuvoloso, Su prealpi più soleggiato, con cielo da poco, a tratti parzialmente nuvoloso. Temperature minime in calo, massime in aumento. Venti in quota tesi da nord, con brezze nelle valli e qualche locale rinforzo da nord sui settori dolomitici più settentrionali. Sabato 13 cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento, venti in quota tesi da nord-ovest, con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi martedì 3.700 metri, mercoledì 3.300, giovedì 2.900, venerdì 2.900 e sabato 3.300 metri. Prossimo bollettino domani, mercoledì 10 giugno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Continua il conflitto in Medio Oriente. Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro nel sud del Libano. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. Sul conflitto si è detto preoccupato il ministro della difesa Crosetto davanti alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Poi sul fronte ucraino ha detto la guerra di aggressione russa continua a colpire il cuore dell'Europa ed è tornata la minaccia atomica. La cronaca, uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è il SAPPE. Un guasto alla nave di linea rischiava di fargli perdere gli scrutini e gli esami dei loro studenti. Una dozzina di docenti delle scuole medie e del liceo di Ischia hanno allora improvvisato un trasporto di fortuna, noleggiando di tasca propria 2 gommoni e navigando fino all'isola Campana. Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. Protestano le opposizioni in aula a Parlamento svilito. Siamo allo sport. La Volleyball Nations League 2026 dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani, mercoledì 10 giugno alle 22 italiane, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi faranno il loro esordio ad Ottawa contro la Francia, campione olimpico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Yannick Sinner è tornato oggi al San Raffaele di Milano per nuovi controlli, volti anche a fare chiarezza sulle condizioni fisiche che ne hanno influenzato la performance Roland Garros prima di riprendere già domani gli allenamenti a Monte Carlo. L'azzurro aveva lasciato la struttura ieri pomeriggio dopo una prima giornata di esami e test programmati da tempo. Dopo gli ultimi Masters 1000 e il crollo all'Open di Francia, Sinner sarà concesso qualche giorno di riposo in Sardegna. L'azzurro era stato colpito da un malessere fisico durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, una difficoltà che gli era costata la sconfitta. Roberto Mancini sarebbe pronto per tornare sulla panchina della Nazionale a 3 anni da quel divorzio polemico e burrascoso. L'ex CT azzurro sarebbe in pole position per ereditare la panchina occupata di interim da Silvio Baldini dopo la gestione Gattuso, tanto che sembrano mancare solo i dettagli e la firma sul contratto. I tempi saranno brevi, ma non si definiranno prima dell'elezione del nuovo presidente federale, con Malagò che sembra in vantaggio su Abete. Mancini è legato proprio all'ex numero uno del CONI e senza l'elezione di quest'ultimo gli scenari potrebbero cambiare. Prosegue la preparazione delle nazionali impegnate ai mondiali e dopo il pareggio contro l'Iraq di 5 giorni fa, la Spagna ha concluso il suo ciclo battendo 3-1 il Perù.

nonostante l'assenza dei suoi attaccanti di punta come la mia malle Nico Williams. A Puebla in Messico, a 2100 metri di altitudine, gli spagnoli hanno ritrovato energia e fiducia con una formazione quasi al completo nel primo tempo, con Rodri titolare a centrocampo. Hanno ben giocato in attacco e controllato la partita senza sforzarsi eccessivamente contro il Perù, che non si è ancora qualificato. Con questa vittoria la Roja ha esteso la sua striscia di imbattibilità nei tempi regolamentari a 29 partite. La Volleyball Nations League dell'Italia maschile prende il via con una delle sfide più affascinanti dell'intero panorama internazionale. Domani alle 22 italiane gli azzurri di Fefe De Giorgi faranno il loro esordio a Ottawa contro la Francia, campione olimpica. Per l'Italia si tratta di un debutto particolarmente significativo, non soltanto perché arriva contro una delle favorite della manifestazione, ma anche perché inaugura il percorso di una squadra profondamente rinnovata. I basket NBA e i Knicks steccano in gara 3 delle Finals al Madison Square Garden di New York e permettono ai San Antonio Spurs di accorciare sul 2-1. Non è bastata la presenza del presidente Trump, tifoso dei Knicks, fischiato quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno americano. I padroni di casa sono stati sconfitti per 115-111 dopo una gara molto tirata e a lungo in equilibrio. I Knicks sono stati piegati dal francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con autorevolezza grazie al bottino di 32 punti, terzo giocatore più giovane nella storia delle Finals a realizzare una partita da almeno 30 punti. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao da Carla, questa è Musicalmente Italiana, il tempo vola via in tutti i sensi, siamo già a giugno inoltrato e allora perché non iniziare con la giusta leggerezza? Si va con Colapesce di Martino, musica leggerissima, in versione remix.

Non c'è estate senza Baby Kay, torna quindi con il classico ritmo da spiaggia sistemandosi nella sua comfort zone. Si chiama Tuca Macarena. E c'è preoccupazione per il nostro Claudio Baglioni, che ha dovuto rimandare al 2027 il Grand Tour La Vita Adesso come ultimo viaggio musicale in programma per il 2026. La causa è una brutta polmonite che gli impedirebbe una giusta performance, visto che dovrà affrontare il palco per ogni serata per una durata di almeno 3 ore.

0: Dopo il tour de force tra Sanremo e l'Eurovision, Sal Da Vinci torna con un album intenso e musicalmente ricco, con al centro come sempre i sentimenti, dentro anche alcune collaborazioni come questa appena sentita, veramente molto deliziosa, che si chiama Dimmelo con Serena Brancale. Quella in arrivo è una canzone briosa dal trascinante swing. T'ho incontrata domani dall'album Italiani Mambo, in cui Sergio Caputo gioca come al solito alla grande con le parole, creando un testo divertente a cominciare dal titolo che gli venne in mente mentre prendeva appunti per un altro pezzo. In studio di registrazione Caputo chiedeva di non suonare troppo pulito perché voleva mantenere quella spontaneità da club.
1: ...1984...

0: Il nome Gazzè si lega a canzoni indimenticabili con testi di grande spessore, entrati di diritto a far parte della grande musica italiana come La vita com'è, dove nel video il protagonista vaga per Catania danzando, sempre accompagnato dalla foto del suo vecchio amore, intento a sedurre giovani donne solo allo scopo di derubarle. È tornato a farsi sentire per la fase estiva e a farci saltellare lo zio J-Ax, dove dimostra ancora la sua genialità artistica con Hippie Yayo, brano scanzonato, pacifista, soprattutto travolgente.
1: Le novità della settimana.

C'è un brano che Enrico Ruggeri ha trasformato come solo lui sa fare in un piccolo racconto noir in musica. Lo canta con una voce asciutta, con l'arrangiamento minimale che fa respirare il mistero, trasformando ancora più affascinante il personaggio sospeso tra la realtà e la leggenda.

0: Alziamo il tiro andando indietro di qualche decennio con un classico dei Dick Dick. Fu un grande successo annunciato con l'appoggio della potente casa discografica Ricordi. Era la canzone del momento, quella dei Procolarum. Il testo in italiano fu affidato al solito mogol, in questo caso impegnato in un compito assai difficile, perché l'originale era di difficile comprensione anche per un inglese, ma nessun problema, anche in passato era stato stravolto il testo originale di un brano. Quindi prese spunto dal primo verso, dove si parlava di una serata malinconica che stava per finire, e poi giù con parole di totale fantasia.
1: 1967.

La discografia di Pino Daniele è davvero infinita. C'è sempre qualcosa da scoprire o da riscoprire tra le canzoni meno commerciali, ma di cui ti innamori al primo ascolto. In quello che propongo oggi si accende subito il ritmo. È stato registrato quasi al volo seguendo il suo istinto. Si chiama Samba

0: pace di letto. L'album che lo contiene è Una giornata uggiosa, ma anche il progetto della discordia tra Mogol e Battisti. All'interno si alternano canzoni di altissimo livello a canzoni stranamente un po' sciatte. Gelosa Cara è una trainante composizione condita da moltissimi alti e bassi, parte soffusa per poi sfociare in un ritornello altisonante. Si racconta che nel provino originale mai pubblicato, Mogol aveva inserito una frase aggiuntiva più pungente, ma Lucio l'eliminò perché rubava leggerezza al brano, che doveva restare un sorriso e non una polemica. L'estate musicale di Mighty Kayan riparte dal nuovo singolo che mescola leggerezza, ironia e nostalgia, con cui inizia un nuovo capitolo del suo percorso artistico dopo la partecipazione al Festival di Sanremo.
1: Le novità della settimana.

0: Fiorello ha lanciato la notiziona sui Måneskin annunciando un loro ipotetico ritorno in occasione del prossimo Festival di Sanremo. Adesso cosa ci sia di reale veramente non lo sappiamo. Quello che è certo è che l'indiscrezione gli sarebbe arrivata dal chitarrista e dalla batterista del gruppo. Staremo a vedere. Il prossimo lo abbiamo conosciuto pochi mesi fa quando salì sul palco del Festival di Sanremo all'Ariston. Samurai J ne è uscito come uno dei vincitori nell'ordine di ascolti fino ad oggi. Con il nuovo singolo Flamenco Paranoia chiude il cerchio di quel momento candidandosi come uno dei protagonisti di quest'estate.
1: Le novità della settimana.

canzone che ha conquistato il pubblico grazie a una scrittura che fonde influencer R&B a sonorità partenopee. Il nuovo singolo si chiama Protagonista, con cui sfida il cinismo dell'amore moderno.

Ci avviciniamo alla chiusura del programma e lo facciamo tornando nel 2012 con un brano che parla di rancore, scritto e interpretato da Tiziano Ferro, un amore che finisce, che non ha riconoscenza per quanto è stato fatto. Grazie a tutti per aver condiviso quest'ora con me, un saluto da Carla.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Al Senato, presso le commissioni riunite di Esteri e Difesa, i ministri Tajani e Crosetto hanno approfondito gli sviluppi della partecipazione del nostro paese alle missioni internazionali. Tajani ha ribadito: i caschi blu non si toccano, e su Ben Gvir ha aggiunto: non è degno di rappresentare Israele. Crosetto parla di 2 milioni di morti per la guerra tra russi e ucraini. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. Decreti di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica. È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra. La donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex marito. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana dal console onorario d'Italia ad Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Voltiamo pagina. L'11 e il 12 giugno è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari. Interessato è il personale del gruppo dei Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Ma lo sciopero si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Ed è tutto. A più tardi.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellious Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
0: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? You look kind of familiar.
3: Yeah, you do too.
2: But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

cercata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? E

Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Un'indagine per corruzione della Procura di Roma piomba sulla maxi opera dello Stretto di Messina. La Procura Capitolina ha iscritto nel registro degli indagati un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato, già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. I tre accusati di corruzione e di rivelazione di segreto, secondo i PM, avrebbero fatto pressioni sui magistrati contabili per dare un parere favorevole all'opera. È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con

0: Coltelli e Cocci, il 22enne Gianluca Ibarra Silvera, sui binari della stazione Milano Certosa. Il fermato probabilmente stava tentando di attraversare il confine e far perdere le sue tracce in Francia. Entrambi fermati farebbero parte dei Latin Kings, gang criminale latinoamericana ormai diventata transnazionale. Continuano i raid israeliani nel sud del Libano, almeno 8 vittime a tiro dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città, includendo anche il quartiere cristiano della città precedentemente escluso. Calciomercato: Denzel Dumfries è un giocatore del Real Madrid che corrisponderà all'Inter i 20 milioni di euro della clausola rescissoria. Il giocatore, che ha già sostenuto le visite mediche e anche firmato il contratto che lo lega al Real per i prossimi 4 anni, si attende solo l'ufficialità. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, scusi, è un'informazione, non riusciamo a trovare il santo della settimana.
3: Parla?
4: Il market, non troviamo il santo.
3: Ma io non so, sto lavorando in un appartamento, sono un operaio.
4: Ah, ok, state facendo i lavori, e quindi lei non sa se a volte l'abbiano lasciato lì da qualche parte?
3: No, lo sapevo.
4: Non ha visto santi in giornata, no, ancora?

e il signore stava lavorando, probabilmente stava facendo l'intonaco magari o qualche ritocchino all'interno dell'appartamento, non ha visto passare alcun santo. Detto questo, l'abbiamo trovato, quindi restate sintonizzati che a breve ci sarà anche l'almanacco del giorno dopo. Cari amici, incomincia la nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono per farvi compagnia durante questa oretta, quindi mettete la monetina nel carrello che si parte. 1, 2

0: giocherai.
1: Oggi ricordiamo San Crispino, il giovane patrono dei calzolai e probabilmente anche di tutti quelli che hanno almeno una scarpa rotta. Era talmente bravo a riparare scarpe che in paese si diceva: se il piede cammina dritto è grazie a Crispino. Se fosse vivo oggi gestirebbe un negozio chiamato Sneaker del Signore, venderebbe scarpe benedette con suola antiscivolo per evitare cadute spirituali. Si racconta che una volta sistemò un paio di sandali così bene che camminarono da soli sino a Roma per ringraziarlo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, pronto. No, per cortesia, riguardo a quella sta storia del calzolaio, Crispino.
0: Non c'è niente.
1: No, San Crispino, il patrono dei calzolai, quello giovane però.
0: Non gli so spiegare, non lo so.
1: Però sono alle scarpe rotte, dove va?
0: E che ne so io.

tuo disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Negli Stati Uniti d'America un bambino trova una bomba della seconda guerra mondiale in giardino e ci gioca. Pensate che sarebbe anche potuta esplodere. 3 anni ha trovato nel giardino della sua abitazione a Dartline, nello stato di Washington, un particolare oggetto dall'aspetto curioso che però poteva rivelarsi molto pericoloso. Una bomba a mano risalente alla seconda guerra mondiale. Il piccolo, dopo averci giocato un po', lo ha mostrato ai genitori, terrorizzati dall'ordigno che il figlio stringeva tra le mani. Come riferito dall'ufficio dello sceriffo della contea, i fatti risalgono allo scorso 30 di settembre. La coppia ha immediatamente avvertito le autorità, che hanno inviato sul posto gli artificieri della Washington State Patrol. Come confermato in un secondo momento, la bomba era ancora attiva ed in grado di esplodere.
1: Non ho capito niente.
0: Ho detto, quel bambino se ha letto che si è messo, ha trovato una bomba in giardino, si è messo a giocare, per fortuna non è scoppiata.
1: Ascolti, io ho 95 anni e non ho bambini.
0: No, però lì attorno casa non sono state trovate bombe, cose varie, no? Perché insomma sarebbe pericoloso.
1: Ho capito. Va bene, speriamo bene, via.

0: Sì, scusi, disturbo. No, volevamo dirle che oggi, dell'album scelto ieri, ascolteremo Can't Lose My Soul.
1: Cosa? Non ho capito.
0: Can't Lose My Soul è la traccia titolo del brano che andremo ad ascoltare oggi.
1: Ah, va bene, sì, faccio loro.
0: Ascoltiamo quella lì, le va bene a lei?
1: Per me va bene tutto.
0: Can't Lose My Soul è la traccia titolo, è il pezzo più lungo dell'album, ha sezioni più riflessive, momenti di call and response tra Annie e le voci figlie delle coriste. Costruzione lenta, atmosfera devota, meditativa, musica che invita a restare saldo nella fede, a non perdere la propria anima nonostante le difficoltà. Strumentazione elegante, organo, sezioni ritmiche ben calibrate, groove che lascia respirare ma porta dentro la tensione spirituale.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiederle se anche lei come noi condividesse il fatto di quanto sia stato bello questo brano.
0: Quale brano?
1: Can't Lose My Soul, che abbiamo trasmesso ora.
0: L'acqua.
1: Prego, scusi.
0: Quale?
1: La canzone Can't Lose My Soul. Abbiamo ora trasmesso ancora in sottofondo, se sente.
0: Non lo so.
1: Non le è piaciuta?
0: No.
1: Grazie.
0: Buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, controllo strade provinciali, gentilmente. Se ci potesse confermare se hanno già o meno incominciato i lavori di rotonda su via Tiziano, per caso, stiamo chiamando un po' perché abitano nella zona.
0: La rotonda?
1: Devono fare una rotonda, sì.
0: No, a me non mi dice se devono fare la rotonda, via Tiziano.
1: Via Tiziano Vecellio, scusi la pronuncia, non conosco.
0: No, a me non mi dice che stanno i lavori qua.
1: Ma quindi cioè, non hanno ancora incominciato oppure non hanno neanche messo la cartellonistica stradale per caso, perché stiamo aggiornando?
0: No, non c'è niente, quindi a me non mi risulta. Non ho letto da nessuno.
1: Mi scusi, ha riscontrato in questi giorni una riduzione del traffico sulla zona, magari perché stanno deviando?
0: No, il traffico è sempre qua.
1: Sempre lo stesso, quindi?
0: No, perché non c'è niente, né una cartellonistica, niente, vero.
1: Lei mi scusi, preferirebbe tipo un semaforo oppure una rotonda che comunque agevola il discorso del traffico stradale?
0: Non lo so, qualsiasi cosa, l'importante è che scorrevole.
1: Non ho capito, l'importante?
0: Che
1: sia scorrevole, infatti, per quello. Quindi vabbè, se nei prossimi giorni dovesse vedere appunto l'installazione di transenne e cose varie, è perché dovranno incominciare appunto a posare i birilli per la formazione di questa rotonda, ecco. E sperando non creano disagio appunto anche a lei per quanto riguarda eventualmente la macchina, quello che sia.
0: Ah, io cammino a piedi, non c'è problema.
1: Ah, fanno anche la rotonda a fianco per il pedonale, quindi se uno deve attraversare può anche percorrere la rotonda in caso.
0: Va bene così.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Allora, arrivederci.

0: Cari amici di Supermarket Show, anche oggi, quindi come di consuetudine, con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente, andiamo a conoscere un cantautore di cui il brano abbiamo già avuto modo di ascoltare qualche, se non sbaglio, la settimana scorsa. Stiamo parlando di Andrea Gherpelli, che arriva al Supermarket a presentare il singolo Mi Troverai. Andrea, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, grazie mille dell'invito.
0: Ciao Andrea. Allora, parliamo appunto di Mi Troverai, è il tuo singolo d'esordio e mette al centro un'idea bellissima, la presenza come gesto d'amore. Com'è stato debuttare con un pezzo così intimo e cosa significa per te amare qualcuno senza pretendere di cambiarlo?
1: Significa amare in maniera matura, quindi avere passato un po' di esperienza e avere compreso che la presenza è davvero probabilmente tra i gesti d'amore più importanti, e questo è stato anche per me un insegnamento molto importante. Ho cercato di inserirlo in questo brano perché vorrei che diventasse anche, diciamo, una possibilità più chiara nella mente di chi ascolta il pezzo.
0: Ascolta Andrea, a questo punto allora questa seconda domanda che mi ero preparato cade proprio a pennello. Nel presentare il brano hai detto che quando qualcuno ti ama così come sei significa che hai fatto qualcosa nel verso giusto. Qual è stata in questo caso, nel tuo caso ovviamente, se stiamo parlando di una canzone autobiografica, la scintilla che ti ha fatto capire che era il momento di trasformare questa splendida gratitudine in una canzone?
1: È arrivata quando sono diventato papà.
0: Ah,
1: sostanzialmente.
0: Vedi.
1: Sostanzialmente questo, e quindi lì è tutto molto più chiaro, e i ruoli anche all'interno della famiglia diventano estremamente più chiari, e quindi anche la relazione si semplifica da un certo punto di vista, perché c'è una condivisione ma c'è anche una spartizione dei compiti, e questo forse chiarisce anche un po', diciamo, l'economia familiare. In tutto questo il fatto di esserci, continuare ad esserci all'interno di una relazione d'amore o di una relazione d'amicizia è forse, ripeto, una cosa così importante che ho sentito che era il caso di ritirarla fuori e inserirla in una canzone, anche per cercare di di portarlo al pubblico, ecco.
0: Beh, sicuramente è un messaggio molto importante che tu sei riuscito a trasformare in musica in una maniera, devo dire, eccellente, perché io ho già ascoltato il brano e ti faccio i miei complimenti. Andrea, questo tuo singolo d'esordio è l'inizio di un qualcosa che hai in cantiere? C'è qualche lavoro, magari un futuro, un album, hai qualcosa a cui stai già lavorando?
1: Assolutamente sì, sto lavorando alla chiusura dell'album. Saranno 8 pezzi che partiranno con Mi Troverai, e poi dopo continuerà, diciamo, questa mia, la chiamo confessione, perché in realtà è talmente viscerale questo album che è come se andassi a cercare, diciamo, nel pubblico persone che sentono la stessa sensibilità, in modo da ritrovarci. Ecco, questo è un po' il senso che do oggi alla musica. È anche una possibilità per incontrarsi anche tra persone che trovano una similitudine nella vita e nel modo di vivere la vita, nel modo di percepire la propria sensibilità e di non temerla, ma anzi di metterla a frutto nelle relazioni.
0: Andrea, allora a questo punto noi siamo giunti purtroppo alla fine di questa nostra breve e veloce chiacchierata. Dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, per chi volesse approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, su Instagram in questo momento la mia, diciamo, il mio account è il luogo dove inserisco tutte le novità, perciò da lì, e poi dopo in futuro dal vivo, perché poi quando avrò l'album inizierò a fare i primi showcase, quindi magari ci risentiremo dopo l'estate.
0: Assolutamente
1: no?
0: Sì, assolutamente sì. Andrea, ti ringrazio molto di essere stato in mia compagnia e di averci così presentato il tuo singolo che ora vado a lanciare. Andrea Gherpelli con Mi Troverai, grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
2: Mi troverai in piedi ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio, incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche, davanti ad un bicchiere, bicchiere pieno per tre quarti. Ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente, per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi, che non hanno mai cercato di cambiarmi. Mi troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo al non vederti, un'offesa intima e letale non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non sia la volta buona, dicevamo anche la volta scorsa, anche stavolta, dopo aver licenziato in tronco, che sbagliava i preventivi. Per pochi mesi ad essere precisi mi troverai in mezzo ad un pugno di parole che molti tendono a sbagliare, così come i congiuntivi. Perché a quelli convinti da sempre fino in fondo, come sai, preferisco gli

0: incubi e tormenti di pensiero, tipo non va bene ciò che pensi, perché non pensi come loro. Non sarà mai buio per sempre, e la notte passa come passa il male a un dente. E sperare rassomiglia a un verbo tipo ballare malamente. Mi troverai sopravvissuto.
1: E lui è Andrea Gherpelli, quest'oggi è il Supermarket Show con Mi troverai.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi.
0: Sì, scusi
1: il disturbo. Gentilmente, l'ingegner De Luca, volevo chiederle se era già stata avvisata o comunque le fosse giunta comunicazione per l'installazione su via Ho Chi Minh della cabina telefonica, credo la prossima settimana.
0: No, non mi aveva detto niente nessuno, quindi?
1: Ecco, no, per il discorso del collegamento della linea telefonica, siccome dal di lì purtroppo non passa un discorso comunale per quanto riguarda il telefono, avevano, credo, dato l'autorizzazione di potersi collegare alla vostra linea, poi dopo verrà ovviamente splittato il consumo, ecco, non è che venga addebitato a lei.
0: Non lo sapevo.
1: Cioè no, è solo per un discorso esterno, capito? Forse, ecco, l'unica cosa, probabilmente gli operai che non debbano fare qualche carotatura nel pavimento, nel muro, ecco, quello lì.
0: No, io penso di no, se devono fare qualcosa interamente o nel muro non sono proprio disponibile.
1: Ma voi scusi, dove avete il telefono? Lato cucina, lato sala, per vedere un attimo, da verso la strada? La zona in cui, cioè, siete verso la strada su via Ho Chi Minh?
0: Allora, ascolti, noi quello personale,
1: quello di linea fissa sto parlando, quello di linea fissa.
0: Sì, no, ho capito. Ma cioè quello personale io non lo so dove sia, dov'è, però lì nel giardino condominiale c'è una scatola, una roba, e lì ci dovrebbero essere tutti.
1: La scatola di derivazione del cablaggio, quindi.
0: Esatto, penso, non lo so, perché io non è che me ne intendo, che ha capito.
1: Quindi non è che lei, cioè, in caso dovessero venire su a fare dei fori, per capirci, perché non vorrei che poi si creassero dei disagi.
0: Certo. No, se dovessero venire in casa a fare dei lavori in casa, io non sono proprio, cioè, non capisco per quale motivo, cioè, devono venire da me. Qui siamo in tanti, entrando qualcun altro.
1: No, chiedo perché, ripeto, dopo io non conosco le dinamiche dell'intervento, ecco, però ovviamente se ci dovesse essere bisogno di fare qualche foro è a spese della compagnia telefonica.
0: No,
1: ecco.
0: Indipendentemente da chi è spesa e non è spesa, cioè, proprio che non, cioè, a me non mi va proprio di avere qualcuno in casa.
1: No, ma lavorano esternamente, non entrano dentro, no, però a volte magari c'è bisogno di bucare, di scalpellare un po', per quello.
0: Io penso di non essere neanche a casa, quindi assolutamente no. Quindi se loro riescono dalla scatola che c'è lì fuori, saranno tutto quello che vogliono, che non è neanche mia la scatola, ma in casa assolutamente no. Quei tempi che corrono, guardi, io...
1: No, ma per carità, ma fa bene, ci mancherebbe altro.
0: Assolutamente no.
1: Ascolti, niente,
0: no.
1: Allora guardi, mi sono permesso appunto di chiamare perché così posso comunicare. Per quanto riguarda invece eventualmente i gettoni, le schede telefoniche, cose varie, voi non avevate, avevate dato disponibilità come compravendita in caso, nulla di questo, giusto?
0: No, assolutamente no.
1: Perché può darsi che debbano scaricare anche, ovviamente non chi farà i lavori, verrà un corriere a parte, qualche scatola di gettone telefonico, perché se ritorna un po' indietro adesso rifanno questa cosa un po' vintage.
0: No,
1: quindi la vendita condominiale non è lei che la fa, quindi.
0: No, ma noi abitiamo in delle villette schiera.
1: Ah, ok, non conosco la zona per quello.
0: Di condominiale non abbiamo molto, capito?
1: Quindi lei, non è lei che ha appunto vendita del gettone telefonico della scheda?
0: Assolutamente.
1: Ho capito. Va bene, era solo per chiarire queste cose. La ringrazio.
0: No, grazie a lei, buona giornata.

data al locale. Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo, in riferimento alle misure adottate da diversi paesi occidentali nei confronti di coloni e al divieto d'ingresso imposto dalla Francia al ministro delle finanze Smotrich. Il Papa è giunto a Barcellona nel suo viaggio apostolico in Spagna, nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia, il primo appuntamento pubblico in terra catalana. Ad accoglierlo migliaia di fedeli. Il pontefice ha pronunciato il suo primo discorso esordendo con parole in catalano. Tutto pronto per l'evento astronomico più atteso del mese. Questa sera i due pianeti più brillanti, Venere e Giove, daranno spettacolo con una congiunzione imperdibile. In più, nelle vicinanze sarà presente anche Mercurio che, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani, si trova nelle sue migliori condizioni di osservabilità. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ritorni qua giù.
1: Cosa fai per farlo sapere in giro? Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsati con DJ, va ora in onda.

0: dice: estrapolate dalla nostra graduatoria che a 25 posti faremo come sempre il punto quotidiano sulla musica dance. Sapete che però più andiamo verso la stagione calda e più abbiamo le sound edition, le summer edition, spesso in edizione catwalk, ma comunque con ospiti in generale. Avremo anche bellissime donne, perché prosegue il countdown verso Fiuggi e ne parleremo con uno degli ospiti d'onore di questa manifestazione. Poi ne sapremo di più anche con Valerio Nobili, che interverrà in telefonica anche lui. Lari, ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Mi ha fatto uno scherzo perché ha cambiato la foto del profilo, e l'altra volta ho impiegato 5 minuti per cercarlo perché aveva un turbante in testa. In effetti siamo collegati proprio con il circo Rolando Orfei, perché Crassim si occupa di attività circensi. Dovrebbe essere in linea. Crassim, ci sei?
1: Eccoci, ciao a te e a tutti gli amici ascoltatori, ciao. Benvenuti.
0: Ciao, grazie per aver accettato questo invito, perché tu sei un ospite d'onore, però so che le mani in pasta, ne sai qualcosa in più di me, di questa cosa che si sta ormai avvicinando, no? Una bellissima kermesse a Fiuggi dedicata al grande Lucio Nazionale.
1: Eh sì, assolutamente. Allora, io sono molto legato a questa manifestazione Emozioni Live, organizzata da Ferruccio Longo, perché è stato il mio primo produttore televisivo nel 2012, ed ecco che ci lega una bellissima amicizia con lui che va avanti da tantissimi anni. E quando riusciamo a combaciare gli eventi, ecco che ci ritroviamo e organizziamo questi eventi insieme, ed è sempre un piacere farli.
0: Ecco, quindi vabbè, io ti becco lì al circo, abbiamo fatto anche fatica a trovare un angolo tranquillo, perché lì è una città sempre

0: sempre, no?
1: Bravo, il movimento, è un villaggio, sempre in continuo movimento.
0: E quindi, ma tu di che cosa ti occupi in particolare? Hai qualche...
1: Io presento lo spettacolo qui, e a volte anche Valerio Nobili presenta, insomma, siamo i presentatori dello spettacolo, facciamo i numeri, c'è tutto uno show da vedere, ovviamente siamo in giro per l'Italia in questo momento, e quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a venirci a trovare. Il circo è il Circo Rolando Orfei, facilmente trovabile su internet.
0: Insomma, Rolando Orfei, della grande famiglia Orfei, che diciamo è quella più prestigiosa, scherziamo.
1: Beh, la grande dinastia, la dinastia Orfei è unica.
0: Altro che, altro che. Allora, ascoltiamo anche un po' di musica, perché sai che questa è una classifica dance, dobbiamo dare anche i numeri in tutti i sensi, e allora tra un po' torneremo a microfoni aperti. Perfetto. E allora si avvicina a questa... credo che sia la 20ª edizione

informazioni, anche se ormai siamo vicinissimi all'evento, perché stiamo parlando di 20 e 21 di questo mese di giugno, tra l'altro un mese ricco di appuntamenti anche per via dei mondiali di calcio.

aperti i microfoni, siamo collegati con oltre 80 radio in tutta Italia, tutta Europa, e come sapete abbiamo qualche emittente anche al di là dell'oceano. Siamo in Oceania, siamo in Nord e Sud America e insomma salutiamo come sempre con una corsia preferenziale gli amici lontani. Niccolò Carosio parlava di quelli vicini e lontani, ne abbiamo uno a metà strada. Se avete perso il primo segmento, è con noi Crassim, questo poliedrico artista, e lo stiamo contattando direttamente dal circo di Rolando Orfei, che è itinerante, non si ferma mai. Lo spettacolo circense è uno dei più affascinanti, no, che si possano vedere.

0: È tutta quanta dal vivo, giusto, Krassim?
1: Beh, noi cerchiamo sempre di fare tutto da vivi, che è meglio, poi vedremo in futuro. Assolutamente sì, è tutto dal vivo in una bellissima location che ci ospita da anni, quella di Fiuggi, e siamo benissimo lì, quindi ecco che confermiamo sempre questa tappa che è unica del suo genere per l'ospitalità da parte del comune, ma soprattutto della popolazione che si, veramente ci dimostra tutto il suo affetto ogni volta che organizziamo gli eventi di Fiuggi. Voglio dire a tutti i ragazzi e le ragazze in ascolto che per partecipare bisogna telefonare al seguente numero 327-736-5291. Ripeto, 327-736-5291, in maniera tale che si può chiedere informazioni per l'iscrizione e tutto quanto.
0: Eh beh, insomma, grazie di averci dato questa preziosa informazione, perché so che ci sono tantissimi iscritti, però so che il patron ci tiene molto ai giovani, mister Ferruccio, e quindi più ne sono, certo, più cerca di accontentarli, quindi riesce, certo, poi dopo a collocarli.
1: Loro mandano il provino, poi c'è chi di dovere che ascolta i provini. Allora sono validi, poi vengono ricontattati nuovamente, perché ovviamente le richieste sono tantissime, però giustamente bisogna cercare di dare quanta più qualità possibile, e soprattutto anche un livello proprio canoro che deve essere sempre all'altezza di questi eventi. Poi parliamo di un premio prestigioso, proprio quello dedicato a Lucio Battisti. Questa è una semifinale, poi ci sarà la finalissima in autunno, e penso molto probabilmente che si farà nella città proprio della musica, in questo caso Napoli, dove proprio abbiamo avuto una richiesta fortissima dalla città partenope, quindi ecco che ci farà un gran piacere, la faremo in teatro e non vediamo l'ora, perché anche Napoli ha delle risorse uniche nel suo genere, soprattutto poi nel mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura. Ecco, Napoli si presta al 100%, noi siamo solo che onorati di poter portare la finalissima poi lì a Napoli.
0: E allora, Krassim, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, so che sei indaffaratissimo e devi anche scappare. Noi adesso dalla regia stiamo contattando anche Valerio Nobili, perché sarà sul palco con te, quindi va bene, ok, grazie, alla prossima. Poi tanto ci vediamo lì a Fiuggi, non ci sono problemi,
1: assolutamente, non mancherà, c'è un bel caffè pronto allora.
0: Ciao Krassim, grazie ancora,
1: grazie a voi, e venite al circo, mi raccomando.
0: Il circo è vita, certo, grazie a Krassim, questo poliedrico artista. Beh, insomma, preparate anche i cellulari per i

0: Beh, insomma, noi che facciamo questa cosa qua abbiamo la forza del divertirci perché è un lavoro creativo, però veramente certe volte, soprattutto quando è che arriva la stagione calda, si lavora davvero giorno e notte, proprio come recita questo pezzo, incluso nella colonna sonora ufficiale del film che riguarda Michael Jackson e che ha avuto successo, con la particolarità che Michael è interpretato da suo nipote. Grande opera, insomma, tutti ne hanno parlato bene, però non dobbiamo parlare di Michael Jackson, l'abbiamo fatto tante volte. Adesso in effetti mi dicono dalla regia che abbiamo beccato anche il numero di Valerio Nobili, ma con Crassim è stato un gioco da ragazzi. Allora Valerio, ci sei pronto?
1: Eccomi, ciao a tutti.
0: E beh, insomma, continua vorticoso il countdown, perché
1: E manca veramente poco al 21 giugno per il grande evento Emozione Live 2026, e ci saranno tantissime sorprese con dei cantanti pazzeschi con un talento unico, e la cosa particolare è che molti di loro provengono anche dal programma televisivo che conduco io, che è uno show musicale che sta avendo molto successo in tutta l'Italia a livello nazionale, ed è Stai con me Talent. E quindi, che altro dirti, le sorprese non mancheranno per questo, per questa stupenda manifestazione.
0: Abbiamo questa sinergia, no? Dove un po' tutto quanto si avvicina, quindi l'esperienza del grande Ferruccio che tiene molto ai giovani, e sarà sicuramente una serata.
1: Aldo Ferruccio Longo, poi c'è la fantastica Tammy che sarà la madrina dell'evento, e poi ancora tantissimi ospiti e tantissime sorprese, il tutto accompagnato da una musica pazzesca, perché ci saranno veramente dei grandissimi talenti che ci emozioneranno.
0: Allora Valerio, facciamo così, sentiamo un disco, poi cerchiamo di estrapolarti qualcosa che potrai spoilerare, va bene?
1: Qualche piccolo spoiler.

0: quando ci sono ospiti che parlano di cose interessanti, davvero diciamo la puntata si arricchisce. Poi per la dance ci sono le altre puntate, perché la DJ K va in onda tutti quanti i giorni della settimana. In effetti abbiamo al microfono Valerio Nobili, che presenterà questa edizione, ma credo che non sia la prima assolutamente, di Emozioni Live, questa kermesse dedicata a Lucio Battisti. Lui è uno che si intende di musica emergente, perché conduce anche televisivamente una bellissima e conosciutissima manifestazione, e quindi ce ne saranno davvero da sentire, perché la qualità è elevata, perché c'è questo sottobosco, no, di ragazzi che davvero si impegnano, hanno una forte creatività, ed è giusto che ci siano delle vetrine importanti che li ponga in risalto, giusto?
1: Esatto, hai colto perfettamente il segno, perché ci sono moltissimi giovani che hanno un talento pazzesco, che non riescono a farlo risaltare e a farlo conoscere al grande pubblico, e delle manifestazioni come Emozione Live è proprio ciò che è più giusto per loro, per esaltare le proprie doti e per farsi conoscere, perché è giusto che dei giovani talenti escano allo scoperto. Quindi le emozioni non mancheranno, sono state fatte delle selezioni, e quindi l'unica cosa che ti posso dire è che ci sarà sul palco molto molto talento, oltre poi a, come già ti stavo anticipando prima, moltissime sorprese, perché ci saranno collegamenti, ospiti, video saluti da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, quindi sarà un purpurì di emozioni. Quindi preparatevi, perché il 21 giugno si avvicina.
0: Non mancheranno neanche le modelle, perché il presidente Ferruccio, Mister Ferruccio mi ha detto: guarda Chico, fai venire tutte le modelle di Venere d'Europa il più possibile. Esatto. Quindi
1: il tutto, oltre al talento, alla bellezza maschile che non mancherà, non mancherà anche la bellezza femminile, con delle modelle pazzesche. Quindi che altro dirti? Il talento c'è, la bellezza per tutti c'è, non potete assolutamente mancare, e noi aspettiamo anche te, sappilo.
0: Grazie veramente, non mancherò, perché avremo delle situazioni radiofoniche, perché metteremo la radio, no, al servizio di questa bella manifestazione dedicata al grande Lucio Battisti. Grazie per aver accettato questo invito, perché so che sei davvero presissimo ormai il countdown.
1: Non ci fermiamo mai, poi come ti stava anticipando Grassim, la grande finale sarà a Napoli, quindi in uno scenario pazzesco, quindi guarda, stiamo organizzando il tutto, non ci fermiamo mai.
0: Benissimo, grazie ancora Valerio, ciao.
1: Grazie a te e grazie a voi e grazie a tutti i radio spettatori, perdonami.
0: Perfetto. Alla prossima, ciao Valerio, ciao altrettanto. Valerio Nobili per Emozioni, 20 e 21 giugno, ma soprattutto la gran serata del 21 giugno a Fiuggi. E beh, prima Krastim scherzava sul live, sulla musica dal vivo, ma in effetti a Fiuggi davvero si ha una vita in perfetta salute per via delle terme, lo sapete meglio di me.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va.it, arma con il Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/altiradio.

0: Von 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar FM Barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar FM Nauti Radio All Go Day.
3: From 7BA.FM / Alter Radio All Go Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, è ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai nel sabato, nella domenica né in

0: una bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora, si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. È quello che noi chiamiamo.
1: Forse una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora, un video pazzesco che, no, trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi, insomma, hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì,
0: testo.
1: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che, grazie ai registi, siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti. Abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJK7.

0: È una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale, e quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana, e quindi praticamente mi hai visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla realtà.
0: Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, Riccardo, la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire, sei al di qua e di là.
1: Tutto italiano.
0: Però sei anche, no, con una parte di te stessa transoceanica.

0: Eh beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quale che è la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm /altiradio. All go day, all go day. From 7va.fm/altiradio.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. In primo piano la cronaca. Belen Rodriguez è indagata dalla Procura di Milano per omissione di soccorso dopo la denuncia della polizia locale. Nelle scorse settimane la showgirl argentina, stando a quanto già emerso, avrebbe causato due incidenti stradali senza fermarsi. Tre persone avrebbero riportato lievi lesioni. Qualche passante l'avrebbe anche fotografata. L'hanno trascinata in due in un luogo appartato alla periferia di Milano, poi hanno chiamato altri due uomini e in quattro hanno abusato di lei in modo brutale. Questa la dinamica ricostruita nelle indagini dei PM di Milano in merito alla studentessa universitaria.

0: trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi però lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva, il tennis in primo piano. Yannick Sinner ha completato la doppia giornata di test medici programmati presso l'ospedale San Raffaele di Milano, necessaria per comprendere le cause del crollo fisico che lo ha frenato nel finale del terzo set del match poi perso contro Cerundolo al Roland Garros. Si sarebbe trattato di una serie di esami a livello cardiaco e metabolico volti a escludere patologie o deficit. Gli accertamenti hanno richiesto una strumentazione adeguata che il J-Medical non poteva offrire. Questo è il motivo per cui Yannick ha scelto la struttura privata milanese. L'ospedale San Raffaele mantiene il massimo riservo sulla questione. All'uscita della struttura Sinner è comunque apparso sorridente ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Quindi il rientro a Monte Carlo, dove ha la residenza, per riprendere l'attività dopo una settimana di pausa trascorsa in Sardegna. Intanto l'Italia è pronta a conoscere il suo destino nelle finals di Billie Jean King Cup. Giovedì 11 giugno il sorteggio. La competizione si svolgerà nuovamente a Shenzhen in Cina dal 22 al 27 settembre prossimi. La cerimonia di sorteggio provvederà alla composizione di un vero e proprio tabellone tennistico che designerà il percorso della competizione fino alla finale, da cui uscirà il nome della formazione vincitrice. L'Italia, che al momento occupa la posizione numero 1 del ranking per nazioni, sarà testa di serie numero 1 ed andrà ad occupare il primo slot del tabellone. Le altre teste di serie sono la Gran Bretagna numero 2, l'Ucraina numero 3 e la Spagna numero 4. Calciomercato. In attesa dell'ufficialità del ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid, si allunga la lista degli obiettivi di mercato del club di Florentino Perez, che tra gli altri avrebbe messo gli occhi anche su Riccardo Calafiori, attualmente all'Arsenal. Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha invece comunicato l'esonero di Raffaele Palladino. Insieme all'allenatore sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori. Giovanni Stroppa siederà sulla panchina del Venezia anche il prossimo anno. Società e allenatore hanno trovato l'intesa per continuare insieme. Domenico Tedesco è la nuova guida del Bologna, con cui ha firmato un contratto fino al 2028 con possibilità di estensione per un'altra stagione. L'ex allenatore del Fenerbahce è arrivato in mattinata in città accolto dai tifosi in aeroporto. In casa Napoli si attende ancora l'ufficialità di Allegri, che sta però già lavorando sulla nuova rosa. Rafa Marin rientrerà alla base, con lui anche Marianucci e Cajuste. Fabio Di Gianantonio si è sottoposto ad un piccolo intervento di medicazione chirurgica della derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione si è resa necessaria per curare la lesione rimediata durante il Gran Premio di Barcellona. Di Gianantonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria, sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social il pilota del team VR46 ha scritto: buone notizie, il dito è finalmente sistemato. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trabimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabimeteo.

mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò, a settembre tornerò, sono pronto.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre ieri è rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

cose. Senti, guarda, sinceramente vado al dunque subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti ramazzo la stanza?

Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Unione Europea ha chiesto ad Israele di ritirare le proprie truppe dal territorio libanese e di rispettare pienamente l'accordo di cessate il fuoco raggiunto con il Libano. 29 vittime e 133 feriti intanto è il bilancio dei bombardamenti israeliani nelle ultime 24 ore. Secondo un sondaggio dell'Israel Democracy Institute, il 61% degli israeliani ritiene che Netanyahu non debba ricandidarsi. Ponte sullo Stretto, la Procura di Roma indaga per corruzione. Tre persone hanno tentato di condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sul progetto definitivo. Nella giornata di oggi, tre sono stati perquisiti dai carabinieri del ROS su delega dei magistrati. L'astronauta Luca Parmitano è nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via al ritorno di esseri umani sul suolo lunare. Lo ha annunciato la NASA. Sciopero dei treni dell'11 e 12 giugno. Dopo il tavolo al MIT, scongiurata la mobilitazione di FIT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST. Resta al momento ancora in piedi lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno. Formula 1, la McLaren ha annunciato che Leonardo Fornaroli scenderà in pista durante le prove libere del Gran Premio di Barcellona, in quello che sarà il suo esordio assoluto nella categoria. Il weekend di Barcellona sarà dal 12 al 14 giugno. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Incidente tra Gosaldo e Rivamonte. Muore motociclista di 47 anni. Un motociclista di 47 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto oggi, martedì 9 giugno, tra Gosaldo e Rivamonte, nella località di Masarei. L'incidente si è verificato intorno alle 12.30 lungo la strada provinciale 3, coinvolgendo una motocicletta e un'autovettura. Tragedia in Val di Fanes. Trovata morta escursionista slovena. Le ricerche di un'escursionista slovena di 54 anni, dispersa nella Val di Fanes, nel Bellunese, si sono concluse tragicamente. Il corpo della donna è stato rinvenuto nella forra sottostante Ponte Auto, in una zona di difficile accesso. L'allerta era scattata dopo che la madre non era riuscita a contattarla. Escursionista dispersa tra Cortina e Val di Fanes, ricerche senza sosta. Proseguono senza sosta le ricerche di un'escursionista slovena di 54 anni, scomparsa da sabato sera nella zona tra la Val di Fanes e Cortina d'Ampezzo. La madre ha allertato i carabinieri di Ortisei dopo aver perso i contatti con la figlia. Terremoto a Palazzo Rosso. Dal Pont lascia dopo il caso del pestaggio in centro. L'assessore al sociale del comune di Belluno, Marco Dal Pont, ha rassegnato le dimissioni. La decisione è giunta a seguito dell'emersione di un'inchiesta riguardante un pestaggio avvenuto nel centro cittadino lo scorso marzo, in cui è coinvolto anche il figlio 19enne dell'assessore. Infortunio al lago del Sorapis, escursionista recuperata con l'elicottero. Un intervento del SUEM si è reso necessario nel pomeriggio di ieri, 8 giugno, al lago del Sorapis, per soccorrere un'escursionista infortunata. Una giovane britannica di 24 anni è stata recuperata con l'elicottero e trasportata a Cortina. L'allerta è stata attivata poco dopo le 16. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: La voce della Val Belluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Io volevo tripallottoli nel petto.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia su cui

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo formiche.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

dirti che mi manchi, sai. Scusa se ti scrivo ogni volta, ma è più forte di me. E anche oggi mi sono svegliata con un tuo sorriso. E anche oggi ho spostato la sveglia di qualche minuto. Sono uscita in ritardo, come tutte le volte. Forse è la malinconia, forse è che non sei qua.

0: fragili come stelle di plastica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione.

0: sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
2: Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

che mia era anche a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: La redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sportingo. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sportingo, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sportingo. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

Che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le Storie Tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alte Radio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm/Alte Radio.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Ike and Tina. 1971. Billboard Hot 100. Chicago. All-time classics.

L'ora fatidica, 22.02. Il momento è quello del martedì sera, tra le 10 e la mezzanotte. Si parte, si viaggia con della buona musica, si fanno scoperte interessanti legate alla New Music Discovery, ma prima di andare in cerca dei dischi nuovi, vorrei farvi sentire tre cose, una degli anni 80, una degli anni 70 e una degli anni 90. Sì, 30 anni fa usciva il disco di Tina Turner. Segnava anche la fine di un incubo per lei, dopo le storie incredibili di vessazione con Ike, e fece un disco meraviglioso, questo che ascoltiamo con piacere a distanza di tanti anni. Rimane una perla, la canzone che apriva la tracklist, I Don't Wanna Fight. Non voglio combattere, ho smesso di lottare, voglio

I don't wanna cry anymore. Basta. Ha detto basta con questo disco. 1993, What's Love? Got to do it. I don't wanna fight. Anna May Bullock, in arte Tina Turner. Ci ha lasciato da poco. Vogliamo ricordare la sua splendida carriera, i suoi tanti dischi, le canzoni che ci hanno accompagnato per una vita intera. Come dicevamo, tre canzoni, una degli anni 90, la seconda invece è degli anni 70. Questo disco uscì nel 1979, ci fece conoscere questa splendida creatura che si chiama Ricky Lee Jones. Un album straordinario con Dennis All-Star Joint.

Allora siamo andati da Danny, siamo entrati nel locale, abbiamo trovato molta gente prima di partire e poi è salita a bordo. Ha detto ok, la festa può continuare da un posto ad un altro in movimento questa volta. Danny's All Star Joint 1979, il disco, il primo grande disco di Ricky Lee Jones. La terza canzone degli anni 80 appartiene a John Mellencamp, 1985, qui siamo in mezzo agli anni 80. Il singolo del suo album famoso Scarecrow si intitola Small Town.

Siamo entrati nella Rock and Roll Hall of Fame e abbiamo ritrovato la musica rock degli anni Ottanta di John Mellencamp. I was born in a small town. Sono nato in una piccola città, riesco a respirare, ma ho bisogno anche di spazi più grandi. Devo anche andarmene, devo vedere cosa c'è nel mondo al di fuori di questa piccola realtà. 2023, scopriamo le cose belle uscite da poco. Ellie Ingram e Jake Isaac.

Selfish Egoist, la voce di Ellie Ingram con ospite nel suo disco Jake Isaac, lei di Brighton, lui di Londra. A proposito di novità, Johnny, lui si chiama Johnny Burgos, il singolo Lovebird, Station to Station.

Bob Bird. È un amore che non riesce a stare con i piedi per terra, prende il volo. Lovebird, la canzone di Johnny Burgess. Il genere è simile a quello che abbiamo ascoltato precedentemente, di Ellie Ingram, ma questa volta si tratta di un produttore musicista di Brooklyn. Siamo a New York. Everybody on the tracks. I'm coming home to you. Sto tornando a casa. Ci vediamo? Oh yeah.

0: la voce bellissima di Stella Angelico, che partecipa a questo disco di tre ragazzi australiani di Melbourne che fanno del buon soul con un occhio al passato, attualizzando il tutto però negli anni 20 degli anni 2000. Si chiamano Cooking on Three Burners. Ok, la musica continua.
1: Oh, and I can take it back, the things I said without regret. Now I ask myself what I was thinking, 'cause every time I look at our pictures, it looks so natural. And I wish I could turn back time, back to the days when you were mine. If I could only change our foolish ending, wouldn't be stuck with the same old memory.

I can take it back. È un singolo uscito nel 2021, ci siamo accorti solo ora di questo ragazzo. Si scrive T-O-I-N, come si pronuncerà? Tuan Toin, non sappiamo bene, sta di fatto che questa chitarrina ritmica ci ha conquistato subito, sin dai primi 30 secondi. I can take it back. You are the oracle, tu sei l'oracolo. La musica nella notte. Enjoy and listen the best.

incrociano le loro bellissime voci in chiave jazz, in chiave sudamericana, anche ci sono ritmi brasiliani, c'è Michael Mayo con loro per la produzione di questo disco, di questa tracklist, si chiamano Sej. Se avevate bisogno di sognare, loro sicuramente vi hanno dato una grossissima mano. Lewis Baker and Wallace, Been and Gone, New Music Discovery. Le cose belle che stiamo scoprendo insieme tonight.

Been and Gone. E questo il singolo di Louis Baker con Wallace, questa magnetica, affascinante ragazza australiana, se ne sta in giro tutto l'anno per il mondo, si intende. Adesso è a Londra, ma vabbè, lui è neozelandese, quindi abbiamo scoperto il soul made in New Zealand dalla top 40 di quel paese, che esprime tanti bei talenti e noi siamo puntuali nell'andarli a scoprire, a scovare. Ricordate un pezzo di Sade dal titolo Nothing Can Come Between Us? C'è una cover di Midday con la stessa Sade. Hold on. Welcome back to the 80s.

0: un progetto musicale che ruota attorno alle canzoni di Sade. La tracklist si intitola Cherish the Day. Ci sono diverse hit di Sade riadattate da Mayday, come questa, dal titolo Hold On.
1: Like the eye in the pyramid on my ends.
0: Buona musica a tutti voi che siete sintonizzati attraverso un bel numero di radio, collegate, interconnesse con noi, con la Station to Station on the Tracks. Su e giù per la penisola, tanti amici che ascoltano la musica più bella.

The Same. Ad un certo punto è comparso lui, si chiama Jordan Astra, bel ragazzotto in canotta bianca, ha detto: posso esibirmi? Sono in viaggio con voi, sono un musicista, ho voglia di farvi sentire la mia nuova canzone che si intitola The Same. Si chiama Jordan Astra. Captain Planet. Breakthrough to my heart. Se avete voglia di ballare, c'è un brano dance, old style. Ci riporta negli anni 90, la disco di quel periodo. Suona come a casa i vinili che mettevamo a quei tempi. You are on the tracks. Sounds good. Sounds nice.

breakthrough to my heart. Captain Planet con Maya Sykes on voice. Uno, dos, tres, en cuatro. È un DJ di New York City, abituato a tutti i club del Big Apple, fa ballare i newyorkesi e tutta la gente che da ogni parte del mondo arriva nella città americana. Li fa ballare con le sue produzioni come questa, dall'album Sounds Like Home, Break Through to My Heart. È il momento di ritrovare, dopo un po' di tempo che non la sentivamo, una splendida donna che si chiama Esperanza Spalding. La voglia di sperimentare da parte sua c'è sempre, anche in questa canzone. Ci scalda il cuore e ci fa pensare alle spiagge brasiliane.

Disco Temporal. Esperanza Spalding, le sue esperienze musicali, i suoi incontri magici con musicisti da tutto il mondo.

R, quindi Richard Sayer. Un saluto a tutte le radio collegate in questo momento. Siamo in diretta con voi attraverso un bel numero di web radio e radio local station, quelle lì classiche in FM. Ci sono amici in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, Puglia, nel Veneto naturalmente, con varie radio. Abbiamo anche la Lombardia. Stiamo diffondendo il segnale ovunque

voce di Mike sta gridando che ha bisogno di un dottore, non riesce a respirare, il suo cuore batte forte, si è innamorato. Un ragazzo di Dallas che vive a Stoccolma e con questa voce ci fa sentire un soul che suona molto bene. Sounds good, Mike.

0: Hola, una bule. Si chiama così. Hola, una bule. Ricordate questo nome perché ha una voce strepitosa. Better Man, un uomo migliore. Radio Edit 2023. New Music Discovery. Qui. Da station to station, da una stazione all'altra, da una radio all'altra, facciamo il giro del mondo e conosciamo tanti artisti come Cyril e la sua canzone che si intitola Beautiful Way. Everybody.
1: Bird cage, take the gold and leave me.

La musica positiva, la musica che ci scalda il cuore, ci fa dimenticare le cose meno belle. Lei è della Repubblica Dominicana, si chiama Cyril Aimé Stephen Morrison.

crazy. Il cantante degno dei grandi come Otis Redding, Marvin Gaye, James Brown, ha le qualità vocali di quella roba lì, di quei grandi artisti degli anni 60-70. Crazy è il singolo che ci ha proposto dall'album del 2023. Si chiama Stephen con due F, Stephen Morrison. Room full of love. C'è una stanza piena d'amore. Mitchell Yard and Lazy. Sounds good. La buona musica.

voce di Lazy, olandese. La musica di Mitchell Yard, produttore che fa degli esperimenti molto interessanti. Lo si può notare nell'arrangiamento di questa canzone che si intitola Room Full of Love. Inside You invece è il singolo di Vincent Garcia.

can fly, but I don't care. Non mi interessa, anche se posso. Posso volare, ma la cosa non mi tange. Vincent, senza la T finale. Garcia, quindi un cognome che ci indica anche la provenienza. È uno spagnolo, un bassista spagnolo, un virtuoso dello strumento. Non ci dice però chi è la splendida voce, la splendida ragazza che interpreta la sua canzone dal titolo Inside You. Lo scopriremo nelle prossime occasioni. Un altro nuovo nome, ha un nome italiano, Britti, niente a che fare con il nostro Alex. Anzi, è una splendida donna. Il singolo So Tired, così stanca.

una bellezza sconvolgente, si chiama Brizzy. È cresciuta ascoltando la musica di Diana Ross, di Dolly Parton, di Sade. Ha avuto insomma dei riferimenti musicali molto importanti. Per essere un po' più attuali, anche Beyoncé è una delle sue eroine musicali. È di New Orleans e ci ha proposto una canzone dal titolo So Tired. Squid Nebula, Temper, New Music Discovery. Insieme a voi stiamo scartabellando una playlist di musica incredibile.

0: anche loro non scherzano, musicisti di grande qualità. Siamo ritornati a Victoria, siamo andati nuovamente a fare un giro in Australia, a vedere cosa succede e riscopriamo Squid Nebula, quattro bravi musicisti con Noongar, la voce femminile che è la front woman della band, dell'album bellissimo, si intitola From Here to You. E questo era uno dei brani che fanno parte della tracklist dal titolo Temper. We are not alone.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.

non siamo soli. Scusaci Nitin se ti abbiamo dato una desinenza al femminile, in realtà sei un ottimo musicista. Nitin Sony, non possiamo conoscerli tutti, ha suonato con Sting, è un produttore pianista talentuoso che nel suo album dal titolo Identity ha chiamato Justone per una canzone blues che ci è piaciuta moltissimo. Il nostro viaggio si arricchisce nella presenza anche di Bluey, Incognito e Natalie Duncan. Everybody. È l'ultimo album degli Incognito dal titolo Into You.

Noi conoscevamo Pick Up the Pieces. Do you remember Average White Band? Conosciamo anche Picking Up the Pieces, un bellissimo brano di Gabriel, se non erro. E adesso c'è Reconcile the Pieces. Riconciliamo i pezzi che abbiamo perduto, cerchiamo di metterli assieme, ricomporre le cose che abbiamo perso, tenere quelle buone e naturalmente scartare tutto ciò che di negativo abbiamo ricevuto. Natalie Duncan e Tony Momrell sono i due cantanti degli Incognito. Si esibiscono live con Bluey e tutta una bellissima band che continua a girare il mondo e a divertirci con tanti dischi, tanta musica fatta in 40 anni, 40 anni di carriera. Welcome back. Bentornata anche a Led Sea, The Knowin'.

0: con un andamento lento. Ci facciamo abbracciare dalle doti vocali di Led C, una delle regine dell'R&B di questi anni 2000. The Knowing è la canzone che ha inciso per un film di Netflix dal titolo Rustin. Non sappiamo nulla di questo lungometraggio, sta di fatto che il tema, la canzone da questo film è eseguita da Led C.
1: Station to station, on the tracks.

Honey Trees. Avete visto che anche in Italia c'è qualcuno che fa questa musica così raffinata, così legata all'eleganza di un arrangiamento sontuoso e una voce efficace. Si chiama Raffaella Zago e giustamente vogliamo darle lo spazio che si merita, perché questa Money Trees ci porta molto lontano, ci fa sentire una voce molto vicina a noi che ha un respiro internazionale. Everybody, Money Trees, gli alberi del denaro. Jacob Collier, Wherever I Go. Il genio, Jacob Collier.

Gaboo si è presentato proprio nella fase finale del nostro viaggio. Ha fatto in tempo, Ci ha cantato la sua canzone Closer, deliziosa. Da parte mia, un ringraziamento a tutte le radio che hanno diffuso questo segnale in tutto il pianeta, sì, perché con la web radio arriviamo ovunque. Al binario 24 abbiamo concluso il viaggio di oggi. L'appuntamento è per la prossima settimana. Siete sempre i benvenuti a bordo, come dice Mr. Gino. Good night. See you on the tracks.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

about

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.